0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Prima Radio Digital. Prima Radio Digital. Prima Radio
1: Digital. Ciorma! Questo silenzio cos'è? Sveglia! Tutti al rapporto da me. Spugna! Pendaglio da forca! Possibile che nessuno si muova. Ma sono noi il comandante di questa lurida nave.

non si vola. Io quel dì mi trovai, per esempio, quasi sperso in quel letto

La camera ha poca luce e poi è molto più stretta di come da giù immaginavo. Ho pensato molto a lei qua dentro, l'immaginavo sempre sola.

La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Ben ascesa alla stazione, dal paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Stai ascoltando Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.
1: Non ti sopporto più.

0: Dai, genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

Io mi chiamo Pasquale Gafiero e sono brigadiero del carceroine. Io mi chiamo Gafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone, mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo un caffè. Ah, che bello caffè, pur in carcere osanne fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo certissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, in 30 rullotti ci alleva i visoni. Voi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, volita spremuto, ho volito un caffè. Ah, che bello caffè, pur in carcere usanne fa. Caricetta cacci cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pur in carcere usanne fa. Caricetta di cicirinella, compagno di cella, precisa mamma.

Ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa ce l'ha che ce l'ha. Io non tengo compendi che chi li stipendi è un ambo se sogno a papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo eravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io ci attengo le scarpe a gilet, gratis.

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà, chi se so paticiente, ma chi se fa niente, se tengono l'immunità. Non raffarei voi politicamente,

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie. Buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare. E sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Dai, genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: Primo Oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Giovedì 23 luglio si festeggia Santa Brigida. Il proverbio del giorno è: la botte dà del vino che ha. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, tenetevi alla larga dai pettegolezzi che abbondano nel vostro giro di amici se volete conquistare la stima di una persona in gamba appena conosciuta. Con la luna in bilancia contraria a Urano, le emozioni che proverete saranno forti. Controllo.
2: Toro, bonari ma pieni di contagiosa passione, lascerete il segno della vostra presenza negli ambienti che frequentate. Non mancherà chi vi dimostrerà interesse. Non rimandate un programma di svago con gli amici più cari. Non nascondetevi dietro scuse banali.
1: Gemelli, la luna in bilancia vi oggi farà sintonizzare il vostro mondo interiore con quello delle persone vicine. Conoscerete così nuove sfumature dell'intesa. Vi sentirete tranquilli. Mollerete il controllo e lascerete che le cose prendano il verso che vogliono.
2: Cancro, Marte che duella con la luna in bilancia vi metterà l'argento vivo in corpo. Vi darete un grande affare in una giornata dinamica ma anche pesante. Sarà pure la stanchezza, sarà la tensione accumulata, ma oggi non sarà affatto tutto rose e fiori.
1: Leone, il sole e Mercurio entrano nel segno. Se lavorate, fate apprezzare in modo giusto il vostro operato. Nessun problema nelle collaborazioni. Ce la farete a mantenere il bilancio in attivo. Terrete magnificamente sotto controllo le entrate e le uscite.
2: Vergine, il tono pacato di una luna neutra vi farà desiderare spazi aperti e rilassanti. Concedetevi allora una lunga passeggiata rilassante nel verde. Non fate programmi né prefissatevi mete. Lasciatevi guidare in luoghi e situazioni dal vostro sesto senso.
1: Bilancia, se non siete soddisfatti di come vanno le cose, la colpa è della luna che intreccia aspetti contrastanti con Marte, Urano e Giove. Giocatevi le carte migliori. Rimboccatevi le maniche e create una valida alternativa. Non serve a niente lamentarsi.
2: Scorpione, rifiutate i condizionamenti di Saturno che vi vuole appartati e solitari. Frequentate qualcuno, prendete il telefono e chiamate un amico. Sceglierete però accuratamente chi incontrare e quando. Meglio diventare più selettivi e valorizzare la qualità.
1: Sagittario, Giove amico continua a mettere a vostra disposizione una certa fortuna in incontri e colloqui se siete in attesa di un'occupazione stabile. Perciò farete bene a non scoraggiarvi in vista qualche concreta possibilità di realizzare il vostro sogno.
2: Capricorno, fate un piccolo sforzo per intendere che cos'è che vi rende così poco sereni in famiglia e soprattutto non pretendete dagli altri l'impossibile. Ma per fortuna avete sempre qualcuno pronto a darvi una mano nel momento di maggior bisogno.
1: Acquario, riuscirete a realizzare diverse imprese, ma vivrete anche degli insuccessi, difficoltà nell'operare delle scelte necessarie e improcrastinabili.

0: procrastinabili. Se frequentate un ambiente formale, non date adito a pettegolezzi con un comportamento eccentrico.
1: Pesci, non entrate nella spirale delle ripicche e delle piccole vendette. Aumenterebbe il malumore e sarebbe poi difficile ristabilire il sereno. Proteggete i vostri sentimenti, come solito profondi, da gente superficiale e insensibile, e starete meglio.
0: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
2: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Clap your hands everybody if you got what it takes, 'cause I'm Curtis Blow and I want you to know that these are the breaks.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie. Buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare. E sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: l'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Giovedì 23 luglio si festeggia Santa Brigida. Il proverbio del giorno è: la botte dà del vino che ha. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
3: Ariete, tenetevi alla larga dai pettegolezzi che abbondano nel vostro giro di amici se volete conquistare la stima di una persona in gamba appena conosciuta. Con la luna in bilancia contraria a Urano, le emozioni che proverete saranno forti. Controllo.
2: Toro, bonari ma pieni di contagiosa passione, lascerete il segno della vostra presenza negli ambienti che frequentate. Non mancherà chi vi dimostrerà interesse. Non rimandate un programma di svago con gli amici più cari. Non nascondetevi dietro scuse banali.
3: Gemelli, la luna in bilancia vi oggi farà sintonizzare il vostro mondo interiore con quello delle persone vicine. Conoscerete così nuove sfumature dell'intesa, vi sentirete tranquilli, mollerete il controllo e lascerete che le cose prendano il verso che vogliono.
2: Cancro, Marte che duella con la luna in bilancia vi metterà l'argento vivo in corpo. Vi darete un grande affare in una giornata dinamica ma anche pesante. Sarà pure la stanchezza, sarà la tensione accumulata, ma oggi non sarà affatto tutto rose e fiori.
3: Leone, il sole e Mercurio entrano nel segno. Se lavorate, fate apprezzare in modo giusto il vostro operato. Nessun problema nelle collaborazioni. Ce la farete a mantenere il bilancio in attivo. Terrete magnificamente sotto controllo le entrate e le uscite.
2: Vergine, il tono pacato di una luna neutra vi farà desiderare spazi aperti e rilassanti. Concedetevi allora una lunga passeggiata rilassante nel verde. Non fate programmi né prefissatevi mete. Lasciatevi guidare in luoghi e situazioni dal vostro sesto senso.
3: Bilancia, se non siete soddisfatti di come vanno le cose, la colpa è della luna che intreccia aspetti contrastanti con Marte, Urano e Giove. Giocatevi le carte migliori. Rimboccatevi le maniche e create una valida alternativa. Non serve a niente lamentarsi.
2: Scorpione, rifiutate i condizionamenti di Saturno che vi vuole appartati e solitari. Frequentate qualcuno, prendete il telefono e chiamate un amico. Sceglierete però accuratamente chi incontrare e quando. Meglio diventare più selettivi e valorizzare la qualità.
3: Sagittario, Giove amico continua a mettere a vostra disposizione una certa fortuna in incontri e colloqui se siete in attesa di un'occupazione stabile. Perciò farete bene a non scoraggiarvi in vista qualche concreta possibilità di realizzare il vostro sogno.
2: Capricorno, fate un piccolo sforzo per intendere che cos'è che vi rende così poco sereni in famiglia e soprattutto non pretendete dagli altri l'impossibile. Ma per fortuna avete sempre qualcuno pronto a darvi una mano nel momento di maggior bisogno.
3: Acquario, riuscirete a realizzare diverse imprese, ma vivrete anche degli insuccessi, difficoltà nell'operare delle scelte necessarie e improcrastinabili. Se frequentate un ambiente formale, non date adito a pettegolezzi con un comportamento eccentrico.
2: Pesci, non entrate nella spirale delle ripicche delle piccole vendette. Aumenterebbe il malumore e sarebbe poi difficile ristabilire il sereno. Proteggete i vostri sentimenti come solito profondi da gente superficiale e insensibile e starete meglio.
3: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Nuovi video sulla morte di Abderrahim Fakir a Bologna mostrano le fasi precedenti al fermo e tentativi di rianimazione. Mario Roggero resta in carcere dopo il rigetto della richiesta di sospensione della pena. Violente grandinate provocano decine di feriti tra Marche e Abruzzo, mentre gli incendi costringono centinaia di persone a lasciare le proprie case in Sicilia. Bagar al Senato per il caso del Mastro, Donald Trump dà il via libera al nucleare civile in Arabia Saudita e torna a minacciare l'Iran. Il presidente americano pensa a Gianni Infantino per la guida dell'ONU. In economia aumentano le vendite di automobili in Europa e cresce anche Stellantis. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.
1: Questa è Prima Radio Digital.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto. Dalla redazione emergono nuovi video sulla morte di Abderrahim Fakir, deceduto domenica scorsa durante un intervento della polizia nel quartiere Pilastro di Bologna. In una delle immagini l'uomo appare disteso in strada e in evidente stato confusionale. Gli agenti tentano inizialmente di calmarlo e attendono circa 30 minuti prima di immobilizzarlo. Un secondo filmato mostra Fakir a terra con le caviglie legate da fascette e le braccia dietro la schiena. Intorno a lui ci sono 4 soccorritori della Croce Rossa, 2 dei quali tentano di rianimarlo. Il legale della famiglia denuncia la presenza di macchie sul volto attribuite allo spray al peperoncino e contesta che le manovre siano state effettuate mentre l'uomo era ancora legato. La Croce Rossa difende invece l'operato dei volontari, precisando che l'intervento è iniziato meno di un minuto dopo la fine del contenimento e che è stato utilizzato anche il defibrillatore. Attesi per domani i risultati dell'autopsia, decisivi per chiarire le cause della morte.
2: Mario Roggero resta in carcere dopo il rigetto della richiesta di sospensione della pena. L'ufficio di sorveglianza di Torino non ha ravvisato circostanze di necessità e urgenza tali da giustificare il differimento. Il gioielliere è detenuto a Bollate dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori in fuga e averne ferito un terzo. La figlia continua a sperare nella concessione della grazia o degli arresti domiciliari anche in considerazione delle del padre. Il procuratore capo di Milano Marcello Viola interviene intanto sugli attacchi social rivolti ai magistrati, invitando tutti ad abbassare i toni e a lasciare alla giustizia il tempo necessario per svolgere il proprio lavoro.
1: Una violenta grandinata ha colpito Marche e Abruzzo, in particolare San Benedetto del Tronto e diverse località del Teramano. Chicchi grandi come palline da golf si sono abbattuti sulla città e sulla campagna, danneggiando automobili, coltivazioni e anche alcune abitazioni ricostruite dopo il terremoto. Circa 60 persone sono rimaste ferite e sono state accompagnate in ospedale in codice verde o giallo. Le regioni si preparano a chiedere lo stato di emergenza. Situazione opposta al sud, dove resta alto l'allarme per la siccità e per gli incendi. Nell'Agrigentino centinaia di persone sono state evacuate dopo che le fiamme alimentate dallo scirocco hanno raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina. Nel Nisseno un vigile del fuoco è morto dopo essere stato colto da un malore durante le operazioni.
2: Bagarre al Senato dopo il no all'acquisizione delle chat tra l'ex sottosegretario Andrea Del Mastro e il ristoratore Mauro Caroccia. I senatori del Movimento 5 Stelle hanno occupato i banchi del governo mostrando cartelli con la scritta fuori le chat. La tensione è aumentata quando il senatore di Fratelli d'Italia Roberto Minia ha strappato il cartello ottenuto dal pentastellato Luca Pirondini. La seduta è stata quindi sospesa. Giuseppe Conte accusa la maggioranza di voler proteggere Del Mastro e chiede a Giorgio Meloni di far cambiare il voto previsto alla Camera il 30 luglio. A Milano intanto l'ex direttore di Repubblica e Stampa Mario Calabresi valuta una candidatura a sindaco. Ci sto pensando, dice, mi piacerebbe fare la mia parte.
1: Andiamo all'estero. Donald Trump dà il via libera a un accordo che consentirà all'Arabia Saudita di sviluppare un programma nucleare civile. L'intesa avrà una durata di 30 anni e assegnerà alle imprese americane un ruolo esclusivo nella costruzione delle infrastrutture, escludendo Russia e Cina. L'accordo potrebbe aprire la strada anche all'arricchimento dell'uranio e avrebbe colto di sorpresa Israele. Trump torna inoltre a minacciare l'Iran per ogni attacco contro una nave nello stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti potrebbero colpire un ponte o una centrale. Nuovi raid americani sono stati condotti durante la notte. Gli Houthi hanno invece attaccato 2 petroliere saudite nel Mar Rosso. Sul fronte ucraino, droni di Kiev hanno colpito alcuni centri logistici di Wildberries in Russia, provocando una vittima e incendi nei depositi.
2: Donald Trump starebbe lavorando alla candidatura di Gianni Infantino come prossimo segretario generale delle Nazioni Unite. Secondo il New York Post, il presidente americano considera il numero uno della FIFA un leader rispettato in tutto il mondo, capace di unire le persone. Infantino dovrebbe prendere il posto di Antonio Guterres, il cui mandato scadrà alla fine dell'anno. La candidatura potrebbe favorire un miglioramento dei rapporti tra Washington e le Nazioni Unite, attualmente molto tesi. L'appoggio aperto di Trump rischia però di trasformarsi in un boomerang, dividendo l'Assemblea Generale chiamata ad approvare la nomina.
1: A giugno nei paesi dell'Unione Europea, dell'EFTA e del Regno Unito sono state immatricolate oltre 1.407.000 vetture, con un aumento del 13,1% rispetto allo stesso mese del 2025. Nel primo semestre le immatricolazioni hanno superato i 7.232.000 veicoli, segnando una crescita del 6,1%. Stellantis ha venduto a giugno oltre 191.000 automobili, 5,3% in più rispetto a un anno prima. La quota di mercato mensile è però scesa dal 14,6 al 13,6%. Nei primi sei mesi dell'anno il gruppo ha superato 1.096.000 immatricolazioni, considerando anche Leap Motor. La quota di mercato europea raggiunge il 16%. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 7:04.

0: L'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Giovedì 23 luglio si festeggia Santa Brigida. Il proverbio del giorno è: la botte dà del vino che ha. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, tenetevi alla larga dai pettegolezzi che abbondano nel vostro giro di amici,

0: l'intesa. Vi sentirete tranquilli, mollerete il controllo e lascerete che le cose prendano il verso che vogliono.
1: Cancro, Marte che duella con la Luna in Bilancia vi metterà l'argento vivo in corpo. Vi darete un grande affare in una giornata dinamica, ma anche pesante. Sarà pure la stanchezza, sarà la tensione accumulata, ma oggi non sarà affatto tutto rose e fiori.
0: Leone, il Sole e Mercurio entrano nel segno. Se lavorate, fate apprezzare in modo giusto il vostro operato. Nessun problema nelle collaborazioni. Ce la farete a mantenere il bilancio in attivo. Terrete magnificamente sotto controllo le entrate e le uscite.
1: Vergine, il tono pacato di una luna neutra vi farà desiderare spazi aperti e rilassanti. Concedetevi allora una lunga passeggiata rilassante nel verde. Non fate programmi né prefissatevi mete, lasciatevi guidare in luoghi e situazioni dal vostro sesto senso.
0: Bilancia, se non siete soddisfatti di come vanno le cose, la colpa è della Luna, che intreccia aspetti contrastanti con Marte, Urano e Giove. Giocatevi le carte migliori, rimboccatevi le maniche e create una valida alternativa. Non serve a niente lamentarsi.
1: Scorpione, rifiutate i condizionamenti di Saturno che vi vuole appartati e solitari. Frequentate qualcuno o prendete il telefono e chiamate un amico. Sceglierete però accuratamente chi incontrare e quando. Meglio diventare più selettivi e valorizzare la qualità.
0: Sagittario, Giove amico continua a mettere a vostra disposizione una certa fortuna in incontri e colloqui se siete in attesa di un'occupazione stabile. Perciò farete bene a non scoraggiarvi in vista qualche concreta possibilità di realizzare il vostro sogno.
1: Capricorno, fate un piccolo sforzo per intendere che cos'è che vi rende così poco sereni in famiglia e soprattutto non pretendete dagli altri l'impossibile. Ma per fortuna avete sempre qualcuno pronto a darvi una mano nel momento di maggior bisogno.
0: Acquario, riuscirete a realizzare diverse imprese, ma vivrete anche degli insuccessi, difficoltà nell'operare delle scelte necessarie e improcrastinabili. Se frequentate un ambiente formale, non date adito a pettegolezzi con un comportamento eccentrico.
1: Pesci, non entrate nella spirale delle ripicche e delle piccole vendette, aumenterebbe il malumore e sarebbe poi difficile ristabilire il sereno. Proteggete i vostri sentimenti, come solito profondi, da gente superficiale e insensibile e starete meglio.
0: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
2: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi!
9: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Dal regista Christopher Nolan.
11: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
10: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
12: Andiamo!
10: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Prima Radio, musica ed informazione.
13: Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
1: Eccoci qua amici, in questo giovedì ben ritrovati con Maurizio Rossi, parte la nostra trasmissione, parte Radio Web. Beh, dicevo, già siamo al giovedì, volevo ricordare una cosa molto importante, visto che oramai siamo proiettati verso il weekend, il venerdì, ecco, quindi la giornata di domani sarà dedicata in modo particolare alla sicurezza informatica. Ci sono molte truffe, purtroppo in questo periodo noi stiamo sempre con gli occhi bene aperti e vogliamo praticamente ricordare a tutti voi alcune prassi molto molto importanti. Pronti invece adesso, si parte subito, c'è la musica, poi le nostre notizie. Entriamo subito nel vivo del discorso, se volete anche un po' nel dibattito, perché qui veramente c'è questa pagina aperta, dobbiamo parlare sempre di queste proposte che arrivano, questa volta dall'Unione Europea, una specie di ban insomma per i social, in un certo senso, che saranno vietati ai minori di 13 anni. Ne parliamo perché durante la conferenza stampa Ursula von der Leyen ha illustrato dei risultati del report sulla sicurezza online dei minori scritto da un gruppo di esperti. Beh, la Presidente della Commissione Europea ha dichiarato che dopo l'estate quindi sarà presentata questa proposta di legge che di fatto vieta l'accesso ai social media ai minori di 13 anni senza il consenso dei genitori. Ecco, è così praticamente che dovrebbe essere, anche se c'è il GDPR che dice tutt'altra cosa, che l'accesso ai social è diciamo di fatto consentito, attenzione, ai 14 anni, insomma devono aver compiuto 14 anni ma sempre con la supervisione dei genitori. Oh. Durante un summit a Copenaghen la Presidente della Commissione Europea aveva confermato l'istituzione di un gruppo di esperti sulla sicurezza online dei minori e che questa diciamo proposta di legge, ecco, sarebbe stata presentata entro l'estate. Risultati comunque che a quanto pare sì, si sono un po' fatti attendere, sono stati però illustrati e questa proposta, come vi dicevo, verrà portata dopo l'estate, quindi non prima di metà settembre. Naturalmente noi di Radio Web seguiremo i lavori, vi terremo sempre informati. E andiamo ancora avanti, sì, dopo la musica continuiamo ancora qui a Radio Web, amici, perché c'è un gradito ritorno e dobbiamo sottolinearvelo, perché su WhatsApp è tornato ChatGPT. È la conclusione di questa lunga vicenda che ha tenuto banco anche nelle aule della giustizia. Abbiamo ricevuto un comunicato da parte di OpenAI, quello che annuncia insomma la nuova disponibilità del suo chatbot all'interno dell'applicazione, questo anche in Italia. I territori interessati sono quelli dell'Unione Europea, dicevo, Svizzera, Islanda, Liechtenstein e Norvegia. Come fare per cominciare o ricominciare ad interagire con ChatGPT su WhatsApp? Beh, semplice, basta inviare un messaggio a un contatto verificato, in alternativa è possibile anche inquadrare un QR code con il vostro smartphone. Ecco, di fatto si tratta di questa mezza sconfitta per Meta, anche se l'azienda non lo ammetterà apertamente sul tema. Il gruppo di Zuckerberg si è già scontrato con i pareri delle autorità, anche quelle italiane. E le parole di Emmanuel Merrill, appunto, di OpenAI, dice: l'intelligenza artificiale è più utile quando le persone possono accedervi dove vogliono e quando vogliono. Riportare quindi ChatGPT su WhatsApp in Europa e Svizzera significa offrire accesso, possibilità di scelta, dando così alle persone la libertà di utilizzare gli strumenti di intelligenza artificiale che meglio rispondono alle loro esigenze sulle piattaforme che preferiscono, ovviamente. Ecco, dice: siamo entusiasti di rendere nuovamente disponibile questo servizio molto molto apprezzato. Ebbene, si conclude così questa vicenda, chissà se durerà, ecco, ci viene subito così da dire. Si continua una notizia, amici, di business legata soprattutto al mondo delle big tech, perché a Cleveland l'avvocata specializzata in diritto aeronautico Amanda Applegate è in questo periodo sommersa di lavoro dopo la quotazione in borsa record di SpaceX di Elon Musk, che ha permesso di raccogliere oltre 85 miliardi di dollari. Il numero uno di questi nuovi ricchi è tale che una valanga di contratti per l'acquisto di jet privati, come si dice, le ha rovinato le vacanze estive. Sì, è quello che insomma sta un po' succedendo per quanto riguarda questa grande compagnia, che non si accontenta più insomma di lanciare diciamo così in orbita satelliti. Ma attenzione, come riporta la Reuters, molti operatori del mercato dell'aviazione d'affari hanno visto i numeri decollare negli ultimi giorni. Questa tendenza già rialzo alimentata proprio da questa impennata di borsa delle società di intelligenza artificiale. Quindi, dice, SpaceX si crea questa nuova generazione di milionari, vendite di jet privati che in forte crescita. Beh, un fatto interessante perché i nuovi ricchi in questione sono soprattutto giovani. Ecco, per la società di Cleveland, la Flexjet, la spiegazione risiede proprio nell'origine della loro fortuna. Molti hanno visto la propria vita cambiare grazie alle quotazioni in borsa del settore tecnologico. Quindi una quotazione in particolare più eccezionale delle altre ha provocato questa forte scossa. Ecco, negli ultimi 6-10 mesi, dice, ho avuto una manciata di ragazzi coinvolti in SpaceX che avevano addirittura soldi da spendere senza più contarli. Ecco, commentava così il gestore di un broker aeronautico con sede in California. E questo è un dettaglio tutt'altro che trascurabile. Quindi sempre più di questi nuovi clienti non avevano mai volato in jet prima di possederne uno. 10 anni prima solo un quinto delle sue vendite proveniva da clienti del settore di tecnologia. A San Francisco, che è la culla di Anthropic e di OpenAI, pensate che il traffico dell'aviazione d'affari ha registrato la crescita più elevata rispetto agli altri stati del paese, con un più 11% su base annua. E beh, devo dire che ci sono questi nuovi ricchi che non vogliono più stare con i piedi per terra, insomma, questa volta vogliono volare. E andiamo ancora avanti, amici, perché si parla di protezione dei minori online, anche di adolescenti, che è diventato sempre più complicato rispetto a qualche anno fa. Quindi non basta più bloccare un sito, impostare un limite di tempo o controllare ogni tanto la cronologia del browser. I rischi questa volta passano da chat, social gaming, link di phishing, profili falsi, contenuti manipolati e messaggi costruiti per sembrare credibili. Quindi per i genitori il tema non è soltanto quanto tempo passano online, ma cosa incontrano mentre sono connessi e quanto sono preparati a riconoscerlo, questo pericolo. Ecco, con i teenager cambia anche il modo di usare la tecnologia, cresce quindi il bisogno di autonomia, aumentano gli account personali, si moltiplicano le conversazioni private e spesso entrano in gioco delle piattaforme che gli adulti conoscono un po' meno. Beh, un controllo troppo rigido può funzionare per un po', ma rischia anche di ottenere l'effetto, come si dice, l'effetto opposto, spingere i ragazzi a nascondere delle app, chat o profili secondari. Ecco, tema importante perché la sicurezza online degli adolescenti richiede un approccio più maturo, servono delle regole chiare ma anche del dialogo, servono strumenti tecnici ma non solo di diete. Ecco, serve soprattutto la possibilità per un ragazzo di chiedere aiuto senza temere una reazione sproporzionata. Ecco perché molte truffe quindi online funzionano proprio così, fanno leva sulla fretta, sulla vergogna o sulla paura di aver commesso un errore. Quindi il controllo parentale, attenzione, resta sempre lo strumento utile, ma attenzione, solo questo non può essere l'unica risposta. Con i bambini più piccoli ha senso impostare limiti netti su contenuti, app e tempi di utilizzo. Con gli adolescenti invece la protezione deve accompagnare una maggiore autonomia digitale. Cioè, significa spiegare perché, ecco, certe regole esistono. Un limite di tempo ha più senso se viene collegato al sonno, studio e benessere. Un filtro sui contenuti invece è più comprensibile se viene presentato come una barriera contro siti rischiosi, non quindi come una forma di sfiducia. Anche il controllo dell'attività deve essere gestito con equilibrio. Se diventa sorveglianza continua, beh, difficilmente aiuta a costruire delle responsabilità. Punto più importante, ecco, è quello di insegnare ai ragazzi a riconoscere i segnali di rischio. Un messaggio che mette fretta, un profilo appena creato che chiede delle informazioni personali, un link che promette magari un premio, una pagina di login arrivata, diciamo, da una chat o un'offerta troppo conveniente, sono delle situazioni comunque da fermare prima del click. E beh, diciamo che la conversazione può partire da casi concreti, una falsa promozione magari vista sui social, un messaggio sospetto ricevuto in chat, una notizia su un furto di account o una truffa ai danni di altri utenti. Quindi parlare, ecco, di questi esempi in modo normale, senza trasformare tutto in una lezione, certamente aiuta molto di più di una lista di divieti. Beh, c'è da dire che il tempo anche oggi è letteralmente volato. Siamo arrivati alla conclusione del nostro appuntamento in questo giovedì. È tutto con Maurizio Rossi e il nostro magazine Radio Web. Per quanto ci riguarda, l'appuntamento come sempre viene rinnovato a domani. Ci ritroverete qua, sempre alla solita ora, mi raccomando.
0: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.
2: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Stai ascoltando Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.

0: l'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Giovedì 23 luglio si festeggia Santa Brigida. Il proverbio del giorno è: la botte dà del vino che ha. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, tenetevi alla larga dai pettegolezzi che abbondano nel vostro giro di amici se volete conquistare la stima di una persona in gamba appena conosciuta. Con la luna in bilancia contraria a Urano, le emozioni che proverete saranno forti. Controllo.
2: Toro, bonari ma pieni di contagiosa passione, lascerete il segno della vostra presenza negli ambienti che frequentate. Non mancherà chi vi dimostrerà interesse. Non rimandate un programma di svago con gli amici più cari. Non nascondetevi dietro scuse banali.
1: Gemelli, la luna in bilancia vi oggi farà sintonizzare il vostro mondo interiore con quello delle persone vicine. Conoscerete così nuove sfumature dell'intesa, vi sentirete tranquilli, mollerete il controllo e lascerete che le cose prendano il verso che vogliono.
2: Cancro, Marte che duella con la luna in bilancia vi metterà l'argento vivo in corpo. Vi darete un grande affare in una giornata dinamica ma anche pesante. Sarà pure la stanchezza, sarà la tensione accumulata, ma oggi non sarà affatto tutto rose e fiori.
1: Leone, il sole e Mercurio entrano nel segno. Se lavorate, fate apprezzare in modo giusto il vostro operato. Nessun problema nelle collaborazioni, ce la farete a mantenere il bilancio in attivo. Terrete magnificamente sotto controllo le entrate e le uscite.
2: Vergine, il tono pacato di una luna neutra vi farà desiderare spazi aperti e rilassanti. Concedetevi allora una lunga passeggiata rilassante nel verde. Non fate programmi né prefissatevi mete, lasciatevi guidare in luoghi e situazioni dal vostro sesto senso.
1: Bilancia, se non siete soddisfatti di come vanno le cose, la colpa è della luna che intreccia aspetti contrastanti con Marte, Urano e Giove. Giocatevi le carte migliori, rimboccatevi le maniche e create una valida alternativa. Non serve a niente lamentarsi.
2: Scorpione, rifiutate i condizionamenti di Saturno che vi vuole appartati e solitari. Frequentate qualcuno, prendete il telefono e chiamate un amico. Sceglierete però accuratamente chi incontrare e quando. Meglio diventare più selettivi e valorizzare la qualità.
1: Sagittario, Giove amico continua a mettere a vostra disposizione una certa fortuna in incontri e colloqui se siete in attesa di un'occupazione stabile. Perciò farete bene a non scoraggiarvi in vista qualche concreta possibilità di realizzare il vostro sogno.
2: Capricorno, fate un piccolo sforzo per intendere che cos'è che vi rende così poco sereni in famiglia e soprattutto non pretendete dagli altri l'impossibile. Ma per fortuna avete sempre qualcuno pronto a darvi una mano nel momento di maggior bisogno.
1: Acquario, riuscirete a realizzare diverse imprese, ma vivrete anche degli insuccessi, difficoltà nell'operare delle scelte necessarie e improcrastinabili. Se frequentate un ambiente formale, non date adito a pettegolezzi con un comportamento eccentrico.
2: Pesci, non entrate nella spirale delle ripicche delle piccole vendette. Aumenterebbe il malumore e sarebbe poi difficile ristabilire il sereno. Proteggete i vostri sentimenti come solito profondi da gente superficiale e insensibile e starete meglio.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: nuovi video sulla morte di Abderrahim Fakir a Bologna mostrano le fasi precedenti al fermo e tentativi di rianimazione. Mario Roggero resta in carcere dopo il rigetto della richiesta di sospensione della pena. Violente grandinate provocano decine di feriti tra Marche e Abruzzo, mentre gli incendi costringono centinaia di persone a lasciare le proprie case in Sicilia. Bagarre al Senato per il caso del Mastro, Donald Trump dà il via libera al nucleare civile in Arabia Saudita e torna a minacciare l'Iran. Che il presidente americano pensa a Gianni Infantino per la guida dell'ONU? In economia aumentano le vendite di automobili in Europa e cresce anche Stellantis. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.
1: Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Emergono nuovi video sulla morte di Abderrahim Fakir, deceduto domenica scorsa durante un intervento della polizia nel quartiere Pilastro di Bologna. In una delle immagini l'uomo appare disteso in strada in evidente stato confusionale. Gli agenti tentano inizialmente di calmarlo e attendono circa 30 minuti prima di immobilizzarlo. Un secondo filmato mostra Fakir a terra con le caviglie legate da fascette e le braccia dietro la schiena. Intorno a lui ci sono 4 soccorritori della Croce Rossa, 2 dei quali tentano di rianimarlo. Il legale della famiglia denuncia la presenza di macchie sul volto attribuite allo spray al peperoncino e contesta che le manovre siano state effettuate mentre l'uomo era ancora legato. La Croce Rossa difende invece l'operato dei volontari, precisando che l'intervento è iniziato meno di un minuto dopo la fine del contenimento e che è stato utilizzato anche il defibrillatore. Attesi per domani i risultati dell'autopsia, decisivi per chiarire le cause della morte.
2: Mario Roggero resta in carcere dopo il rigetto della richiesta di sospensione della pena. L'ufficio di sorveglianza di Torino non ha ravvisato circostanze di necessità e urgenza tali da giustificare il differimento. Il gioielliere è detenuto a Bollate dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori in fuga e averne ferito un terzo. La figlia continua a sperare nella concessione della grazia o degli arresti domiciliari anche in considerazione delle l'età del padre. Il procuratore capo di Milano Marcello Viola interviene intanto sugli attacchi social rivolti ai magistrati, invitando tutti ad abbassare i toni e a lasciare alla giustizia il tempo necessario per svolgere il proprio lavoro.
1: Una violenta grandinata ha colpito Marche e Abruzzo, in particolare San Benedetto del Tronto e diverse località del Teramano. Chicchi grandi come palline da golf si sono abbattuti sulla città e sulla campagna, danneggiando automobili, coltivazioni e anche alcune abitazioni ricostruite dopo il terremoto. Circa 60 persone sono rimaste ferite e sono state accompagnate in ospedale in codice verde o giallo. Le regioni si preparano a chiedere lo stato di emergenza, situazione opposta al sud dove resta alto l'allarme per la siccità e per gli incendi. Nell'Agrigentino centinaia di persone sono state evacuate dopo che le fiamme alimentate dallo scirocco hanno raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina. Nel Nisseno un vigile del fuoco è morto dopo essere stato colto da un malore durante le operazioni.
2: Bagarre al Senato dopo il no all'acquisizione delle chat tra l'ex sottosegretario Andrea Del Mastro e il ristoratore Mauro Caroccia. I senatori del Movimento 5 Stelle hanno occupato i banchi del governo mostrando cartelli con la scritta fuori le chat. La tensione è aumentata quando il senatore di Fratelli d'Italia Roberto Menia ha strappato il cartello ottenuto dal pentastellato Luca Pirondini. La seduta è stata quindi sospesa. Giuseppe Conte accusa la maggioranza di voler proteggere Del Mastro e chiede a Giorgio Meloni di far cambiare il voto previsto alla Camera il 30 luglio. A Milano intanto l'ex direttore di Repubblica e Stampa Mario Calabresi valuta una candidatura a sindaco. Ci sto pensando, dice, mi piacerebbe fare la mia parte.
1: Andiamo all'estero. Donald Trump dà il via libera a un accordo che consentirà all'Arabia Saudita di sviluppare un programma nucleare civile. L'intesa avrà una durata di 30 anni e assegnerà alle imprese americane un ruolo esclusivo nella costruzione delle infrastrutture, escludendo Russia e Cina. L'accordo potrebbe aprire la strada anche all'arricchimento dell'uranio e avrebbe colto di sorpresa Israele. Trump torna inoltre a minacciare l'Iran per ogni attacco contro una nave nello stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti potrebbero colpire un ponte o una centrale. Nuovi raid americani sono stati condotti durante la notte. Gli Houthi hanno invece attaccato 2 petroliere saudite nel Mar Rosso. Sul fronte ucraino, droni di Kiev hanno colpito alcuni centri logistici di Wildberries in Russia, provocando una vittima e incendi nei depositi.
2: Donald Trump starebbe lavorando alla candidatura di Gianni Infantino come prossimo segretario generale delle Nazioni Unite. Secondo il New York Post, il presidente americano considera il numero uno della FIFA un leader rispettato in tutto il mondo e capace di unire le persone. Infantino dovrebbe prendere il posto di Antonio Guterres, il cui mandato scadrà alla fine dell'anno. La candidatura potrebbe favorire un miglioramento dei rapporti tra Washington e le Nazioni Unite, attualmente molto tesi. L'appoggio aperto di Trump rischia però di trasformarsi in un boomerang, dividendo l'Assemblea Generale chiamata ad approvare la nomina.
1: A giugno nei paesi dell'Unione Europea, dell'EFTA e del Regno Unito sono state immatricolate oltre 1.407.000 vetture, con un aumento del 13,1% rispetto allo stesso mese del 2025. Nel primo semestre le immatricolazioni hanno superato i 7.232.000 veicoli, segnando la crescita del 6,1%. Stellantis ha venduto a giugno oltre 191.000 automobili, 5,3% in più rispetto all'anno prima. La quota di mercato mensile è però scesa dal 14,6 al 13,6%. Nei primi sei mesi dell'anno il gruppo ha superato 1.096.000 immatricolazioni, considerando anche Leap Motor. La quota di mercato europea raggiunge il 16%. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 8:06.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB+. Su tutte le auto DAB+.

0: Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
1: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
2: Ah però!
0: Più qualità,
1: più radio.
0: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Matteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo sarà sereno o poco nuvoloso su gran parte delle regioni, sul Triveneto sarà invece presente una nuvolosità più compatta destinata ad estendersi anche alla Lombardia e rilievi appennici occidentali. Nelle ore più calde si formeranno rovesci sparsi, isolati, temporali su Alpi e Prealpi piemontesi, Appennino Ligure, Tosco Emiliano e sull'arco alpino orientale, dove i fenomeni potranno risultare anche intensi. In serata è previsto un graduale miglioramento, mentre sul nord-est temporali e rovesci potranno persistere fino a tarda notte, interessando anche le coste adriatiche. Tempo stabile e ampiamente soleggiato sul resto del settentrione. Al centro la notte e il mattino trascorreranno con cielo sereno o poco nuvoloso. Nel corso delle ore centrali si svilupperanno addensamenti lungo la dorsale appenninica e sulle aree interne di Marche, Abruzzo e Lazio, accompagnati da rovesci e temporali. Dalla sera i fenomeni tenderanno gradualmente ad attenuarsi, lasciando spazio ad ampie schiarite, salvo sull'Abruzzo, dove potranno persistere fino a tarda notte. Sulla Sardegna e sulle altre regioni centrali prevarrà il bel tempo. Al sud il cielo sarà generalmente sereno o poco nuvoloso, fatta eccezione per la Calabria, dove già dalla notte saranno possibili rovesci e temporali. Dalle ore centrali della giornata l'instabilità interesserà anche le altre aree interne montuose di Calabria, Basilicata, Molise, Puglia Ionica, con rovesci sparsi e isolati temporali. In serata è atteso un generale miglioramento, anche se precipitazioni residue potranno ancora interessare la Puglia centro-settentrionale, il Molise e la Campania. Sulla Sicilia il tempo resterà stabile con cielo sereno al più velato. Le temperature minime saranno in netto calo sulle regioni meridionali e pressoché stabili sul resto del paese. Le massime aumenteranno leggermente al nord-ovest e lungo il versante adriatico centro-meridionale, mentre diminuiranno sulle regioni tirreniche del centro-sud, valori sostanzialmente invariati altrove. Continuerà l'ondata di calore nelle aree interne di Sardegna e Sicilia, con punte superiori ai 38 gradi. I venti saranno generalmente deboli e variabili, con brezze lungo le coste. Raffiche più intense sono attese nelle zone interessate dai temporali. Per quanto riguarda i mari, lo Ionio sarà molto mosso nelle prime ore della giornata, con moto ondoso in attenuazione dal pomeriggio. Tutti gli altri bacini si presenteranno da poco mossi a mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Che dai, genietto! Vieni fuori! Mi resta ancora un desiderio! Mi devi sistemare la radio! È sempre disturbata! E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: primo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Giovedì 23 luglio si festeggia Santa Brigida. Il proverbio del giorno è: la botte dà del vino che ha. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, tenetevi alla larga dai pettegolezzi che abbondano nel vostro giro di amici se volete conquistare la stima di una persona in gamba appena conosciuta. Con la luna in bilancia contraria a Urano, le emozioni che proverete saranno forti. Controllo.
2: Toro, buon'ari ma pieni di contagiosa passione, lascerete il segno della vostra presenza negli ambienti che frequentate. Non mancherà chi vi dimostrerà interesse. Non rimandate un programma di svago con gli amici più cari. Non nascondetevi dietro scuse banali.
1: Gemelli, la luna in bilancia vi oggi farà sintonizzare il vostro mondo interiore con quello delle persone vicine. Conoscerete così nuove sfumature dell'intesa, vi sentirete tranquilli, mollerete il controllo e lascerete che le cose prendano il verso che vogliono.
2: Cancro, Marte che duella con la luna in bilancia vi metterà l'argento vivo in corpo. Vi darete un grande affare in una giornata dinamica ma anche pesante. Sarà pure la stanchezza, sarà la tensione accumulata, ma oggi non sarà affatto tutto rose e fiori.
1: Leone, il sole e Mercurio entrano nel segno. Se lavorate, fate apprezzare in modo giusto il vostro operato. Nessun problema nelle collaborazioni, ce la farete a mantenere il bilancio in attivo. Terrete magnificamente sotto controllo le entrate e le uscite.
2: Vergine, il tono pacato di una luna neutra vi farà desiderare spazi aperti e rilassanti. Concedetevi allora una lunga passeggiata rilassante nel verde. Non fate programmi né prefissatevi mete, lasciatevi guidare in luoghi e situazioni dal vostro sesto senso.
1: Bilancia, se non siete soddisfatti di come vanno le cose, la colpa è della luna che intreccia aspetti contrastanti con Marte, Urano e Giove. Giocatevi le carte migliori, rimboccatevi le maniche e create una valida alternativa. Non serve a niente lamentarsi.
2: Scorpione, rifiutate i condizionamenti di Saturno che vi vuole appartati e solitari. Frequentate qualcuno, prendete il telefono e chiamate un amico. Sceglierete però accuratamente chi incontrare e quando. Meglio diventare più selettivi e valorizzare la qualità.
1: Sagittario, Giove amico continua a mettere a vostra disposizione una certa fortuna in incontri e colloqui se siete in attesa di un'occupazione stabile. Perciò farete bene a non scoraggiarvi in vista qualche concreta possibilità di realizzare il vostro sogno.
2: Capricorno, fate un piccolo sforzo per intendere che cos'è che vi rende così poco sereni in famiglia e soprattutto non pretendete dagli altri l'impossibile. Ma per fortuna avete sempre qualcuno pronto a darvi una mano nel momento di maggior bisogno.
1: Acquario, riuscirete a realizzare diverse imprese, ma vivrete anche degli insuccessi. Difficoltà nell'operare delle scelte necessarie e improcrastinabili. Se frequentate un ambiente formale, non date adito a pettegolezzi con un comportamento eccentrico.
2: Pesci, non entrate nella spirale delle ripicche delle piccole vendette. Aumenterebbe il malumore e sarebbe poi difficile ristabilire il sereno. Proteggete i vostri sentimenti come solito profondi da gente superficiale e insensibile e starete meglio.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.

dodicesima notte consecutiva di attacchi americani contro l'Iran. Tre petroliere che intendevano attraversare la rotta minata a sud dello stretto di Hormuz sono state fermate dai Pasdaran. L'economia, crescono le immatricolazioni di auto a giugno in Europa occidentale. L'ufficio di sorveglianza di Torino ha respinto ieri la richiesta di differimento della pena per Mario Roggero. Autonomia differenziata, la Puglia pronta al ricorso alla Consulta. Scontro tra De Caro e i governatori del nord. Emergenza incendi in buona parte del centro sud Italia. San Cataldo in provincia di Caltanissetta, un vigile del fuoco è morto durante le operazioni di spegnimento. E poi lo sport tra poco.

0: una Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buona giornata e ben ritrovati dalla redazione. 12ª notte consecutiva di attacchi americani contro l'Iran, colpiti obiettivi militari, afferma il comando centrale americano al termine delle operazioni. Teheran sarebbe stata colpita in 3 punti. Secondo Axios, gli Stati Uniti sono tornati a usare il super bombardiere B-1. 3 petroliere che intendevano attraversare la rotta minata a sud dello stretto di Hormuz sono state fermate dai Pasdaran. L'economia: le immatricolazioni di auto a giugno in Europa occidentale sono state 1.407.332, il 13,1% in più dello stesso mese del 2025, lo indicano i nuovi dati di ACEA. Da inizio anno sono 7.232.066, in crescita del 6,1% rispetto al primo semestre dell'anno scorso. Stellantis a giugno ha venduto oltre 191.000 veicoli, il 5,3% in più dello stesso mese 2025, con una quota di mercato del 13,6% contro il 14,6%. L'ufficio di sorveglianza di Torino ha respinto ieri la richiesta di differimento della pena per Mario Roggero. Il servizio della redazione.
2: Secondo il magistrato, non sono state indicate circostanze di necessità e urgenza tali da giustificare un provvedimento cautelare. Il gioielliere resta quindi detenuto nel carcere di Bollate dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi. Anche il tribunale di sorveglianza di Milano ha dichiarato inammissibile l'istanza presentata il 21 luglio, rilevando che il differimento può essere concesso quando l'esecuzione della pena non è ancora iniziata. Davanti alla Cassazione è stato intanto sollevato un conflitto negativo di competenza tra Torino e Milano. La figlia, Laura Roggero, mantiene la speranza in una soluzione attraverso la concessione dei domiciliari o della grazia, anche in considerazione dell'età del padre.
1: Autonomia differenziata: la Puglia pronta al ricorso alla Consulta. Scontro tra De Caro e governatori del Nord. Se le preintese verranno approvate così come sono scritte, sarà la fine della sanità pubblica per come la conosciamo, soprattutto nei territori più fragili. Mezzogiorno per primo, le parole del presidente della Regione Puglia, Antonio De Caro, un appello accompagnato dall'annunciata intenzione, sempre da parte del governatore pugliese, di presentare ricorso alla Consulta. La presa di posizione di De Caro ha però provocato le reazioni dei presidenti di Regione del Nord. A rispondere al governatore pugliese sono stati in particolare il lombardo Attilio Fontana e il presidente della Regione Veneto Alberto Stefani, 2 delle 4 regioni interessate dai preaccordi insieme a Liguria e Piemonte. Emergenza incendi in buona parte del centro-sud Italia. San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, un vigile del fuoco è morto durante le operazioni di spegnimento del fuoco dopo aver accusato un malore. Poco dopo, un altro collega si sarebbe sentito male, soccorso dal 118, è stato trasportato all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta. Sgomberi ed evacuazioni in provincia di Agrigento, dove un rogo di vaste proporzioni, spinto dal vento di scirocco, ha raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina. Oltre 100 persone sono state poi sgomberate in via precauzionale. In Sardegna, Cagliari, evacuato l'ospedale Brozzo. Lo sport, il calcio: la Serie B prende ufficialmente forma. Nel corso della cerimonia al Teatro dei Filarmonici di Ascoli Piceno è stato svelato il calendario della 95ª edizione del campionato cadetto. Il debutto, in programma il 22 agosto dopo l'Open Day del 21, proporrà subito Avellino Arezzo, Benevento Modena, Carrarese Mantova, Cesena Sampdoria, Empoli Cremonese, Verona Ascoli, Vicenza Catanzaro, Palermo Juve Stabia, Pisa Padova e Sud Tirol Virtus Entella. Un primo turno che mette di fronte neopromesse, grandi piazze e 3 delle retrocesse dalla Serie A, promettendo fin dall'avvio l'equilibrio e lo spettacolo. Il campionato serverà 3 soste per gli impegni delle nazionali, 4 turni infrasettimanali, 27 ottobre, 24 novembre, 8 dicembre, 2 marzo, il tradizionale turno natalizio del 27 dicembre e la pausa invernale del 28 dicembre all'8 gennaio. La stagione regolare si concluderà nel weekend del 14-16 maggio 2027, quando prenderà il via la corsa finale verso promozione e salvezza. Abbiamo terminato, più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 9:06.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Code per traffico intenso sul tratto della A1 Roma-Napoli tra Casoria e il bivio per la A3 Napoli-Salerno in quest'ultima direzione. Code a tratti per traffico anche sulla tangenziale di Napoli tra Vomero e Capodimonte verso Capodichino e tra Capodichino e Corso Malta in direzione Pozzuoli. Incolonnamenti ancora per traffico sulla statale 162 DIR del centro direzionale tra Poggio Reale e l'uscita per la tangenziale. Trafficato il nodo autostradale di Salerno con code sulla A2 del Mediterraneo tra Baronissi e Fratte verso Salerno. Trafficata anche la A3 Napoli-Salerno con code tra Fratte e l'uscita per Salerno Centro in direzione Napoli. Lavori sulla statale 163 Amalfitana comportano il transito a senso unico alternato all'altezza dell'abitato di Cetara. Possibile la formazione di rallentamenti in entrambe le direzioni. Prima di concludere, una notizia sul trasporto pubblico. È in programma uno sciopero di Trenitalia. Treni dunque a rischio dalle 21 di questa sera alle 21 di domani, venerdì 24 luglio. Per i treni regionali previste fasce di garanzia dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo sarà sereno o poco nuvoloso su gran parte delle regioni, sul Triveneto sarà invece presente una nuvolosità più compatta destinata ad estendersi anche alla Lombardia e rilievi appennici occidentali. Nelle ore più calde si formeranno rovesci sparsi, isolati, temporali su Alpi e Prealpi piemontesi, Appennino Ligure, Tosco Emiliano e sull'arco alpino orientale, dove i fenomeni potranno risultare anche intensi. In serata è previsto un graduale miglioramento, mentre sul nord-est temporali e rovesci potranno persistere fino a tardanotte, interessando anche le coste adriatiche. Tempo stabile e ampiamente soleggiato sul resto del settentrione. Al centro la notte e il mattino trascorreranno con cielo sereno o poco nuvoloso. Nel corso delle ore centrali si svilupperanno addensamenti lungo la dorsale appenninica e sulle aree interne di Marche, Abruzzo e Lazio, accompagnati da rovesci e temporali. Dalla sera i fenomeni tenderanno gradualmente ad attenuarsi, lasciando spazio ad ampie schiarite, salvo sull'Abruzzo, dove potranno persistere fino a tardanotte. Sulla Sardegna e sulle altre regioni centrali prevarrà il bel tempo. Al sud il cielo sarà generalmente sereno o poco nuvoloso, fatta eccezione per la Calabria, dove già dalla notte saranno possibili rovesci e temporali. Dalle ore centrali della giornata l'instabilità interesserà anche le altre aree interne montuose di Calabria, Basilicata, Molise, Puglia Ionica, con rovesci sparsi e isolati temporali. In serata è atteso un generale miglioramento, anche se precipitazioni residue potranno ancora interessare la Puglia centro-settentrionale, il Molise e la Campania. Sulla Sicilia il tempo resterà stabile con cielo sereno al più velato. Le temperature minime saranno in netto calo sulle regioni meridionali e pressoché stabili sul resto del paese. Le massime aumenteranno leggermente al nord-ovest e lungo il versante adriatico centro-meridionale, mentre diminuiranno sulle regioni tirreniche del centro-sud, valori sostanzialmente invariati altrove. Continuerà l'ondata di calore nelle aree interne di Sardegna e Sicilia, con punte superiori ai 38 gradi. I venti saranno generalmente deboli e variabili, con brezze lungo le coste. Raffiche più intense sono attese nelle zone interessate dai temporali. Per quanto riguarda i mari, lo ionio sarà molto mosso nelle prime ore della giornata, con moto ondoso in attenuazione dal pomeriggio. Tutti gli altri bacini si presenteranno da poco mossi a mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio. A te che ascolti le ultime notizie. Buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare. A te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare. Non smettere mai di sognare. E sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: l'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Giovedì 23 luglio si festeggia Santa Brigida. Il proverbio del giorno è: la botte dà del vino che ha. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, tenetevi alla larga dai pettegolezzi che abbondano nel vostro giro di amici se volete conquistare la stima di una persona in gamba appena conosciuta. Con la luna in bilancia contraria a Urano, le emozioni che proverete saranno forti. Controllo.
2: Toro, bonari ma pieni di contagiosa passione, lascerete il segno della vostra presenza negli ambienti che frequentate. Non mancherà chi vi dimostrerà interesse. Non rimandate un programma di svago con gli amici più cari. Non nascondetevi dietro scuse banali.
1: Gemelli, la luna in bilancia vi oggi farà sintonizzare il vostro mondo interiore con quello delle persone vicine. Conoscerete così nuove sfumature dell'intesa, vi sentirete tranquilli, mollerete il controllo e lascerete che le cose prendano il verso che vogliono.
2: Cancro, Marte che duella con la luna in bilancia vi metterà l'argento vivo in corpo. Vi darete un grande affare in una giornata dinamica ma anche pesante. Sarà pure la stanchezza, sarà la tensione accumulata, ma oggi non sarà affatto tutto rose e fiori.
1: Leone, il sole e Mercurio entrano nel segno. Se lavorate, fate apprezzare in modo giusto il vostro operato. Nessun problema nelle collaborazioni, ce la farete a mantenere il bilancio in attivo. Terrete magnificamente sotto controllo le entrate e le uscite.
2: Vergine, il tono pacato di una luna neutra vi farà desiderare spazi aperti e rilassanti. Concedetevi allora una lunga passeggiata rilassante nel verde. Non fate programmi né prefissatevi mete. Lasciatevi guidare in luoghi e situazioni dal vostro sesto senso.
1: Bilancia, se non siete soddisfatti di come vanno le cose, la colpa è della luna che intreccia aspetti contrastanti con Marte, Urano e Giove. Giocatevi le carte migliori. Rimboccatevi le maniche e create una valida alternativa. Non serve a niente lamentarsi.
2: Scorpione, rifiutate i condizionamenti di Saturno che vi vuole appartati e solitari. Frequentate qualcuno, prendete il telefono e chiamate un amico. Sceglierete però accuratamente chi incontrare e quando. Meglio diventare più selettivi e valorizzare la qualità.
1: Sagittario, Giove amico continua a mettere a vostra disposizione una certa fortuna in incontri e colloqui se siete in attesa di un'occupazione stabile. Perciò farete bene a non scoraggiarvi in vista qualche concreta possibilità di realizzare il vostro sogno.
2: Capricorno, fate un piccolo sforzo per intendere che cos'è che vi rende così poco sereni in famiglia e soprattutto non pretendete dagli altri l'impossibile. Ma per fortuna avete sempre qualcuno pronto a darvi una mano nel momento di maggior bisogno.
1: Acquario, riuscirete a realizzare diverse imprese, ma vivrete anche degli insuccessi, difficoltà nell'operare delle scelte necessarie e improcrastinabili. Se frequentate un ambiente formale, non date adito a pettegolezzi con un comportamento eccentrico.
2: Pesci, non entrate nella spirale delle ripicche delle piccole vendette, aumenterebbe il malumore e sarebbe poi difficile ristabilire il sereno. Proteggete i vostri sentimenti come solito profondi da gente superficiale e insensibile e starete meglio.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

Medio Oriente è ancora in fiamme e segnalati lanci missilistici dall'Iran verso la Giordania. Non c'è fine alla scia di orrore e morte legata al caso Epstein. Daniel Siad, presunto reclutatore di modelle per il finanziere pedofilo americano, è stato trovato morto lunedì sera nella sua villetta vicino a Parigi. La gara in Senato ieri dopo il no all'acquisizione delle chat tra l'ex sottosegretario Andrea Del Mastro e il ristoratore Mauro Caroccia. Ilaria Salis, europarlamentare di AVS, è stata condannata per aver licenziato nel 2025 due suoi ex collaboratori a Bruxelles senza giusta causa. E poi la cronaca e lo sport, tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buona giornata e ben ritrovati dalla redazione. Medio Oriente ancora in fiamme, segnalati lanci missilistici dall'Iran verso la Giordania. L'agenzia di stampa iraniana Tasnim ha riferito che un drone ha colpito la base di Mofak al Salt in Giordania. L'agenzia britannica per le operazioni marittime UKMTO ha reso noto di aver ricevuto la segnalazione di un incidente avvenuto a 70 miglia nautiche a sud-ovest di Al-Shuqaiq, città costiera saudita sul Mar Rosso. Non sono state segnalate vittime né impatti ambientali. Gli Houthi hanno dichiarato di aver attaccato due petroliere saudite che avevano violato il blocco navale imposto dal gruppo lunedì. Gli attacchi sono stati precisi e hanno provocato un vasto incendio su entrambe le navi. Non c'è fine alla scia di orrore e morte legata al caso Epstein. Daniel Siad, presunto reclutatore di modelle per il finanziere pedofilo americano, è stato trovato morto lunedì sera nella sua villetta vicino a Parigi. L'uomo, 69 anni, di origine algerina ma con cittadinanza svedese e francese, era sospettato di procurare giovani ragazzi all'imprenditore americano. La morte di Siad, citato oltre 1000 volte negli Epstein Files, è avvenuta apparentemente per arresto cardiaco. Veniamo in Italia adesso. Bagarre in Senato ieri dopo il no all'acquisizione della chat tra l'ex sottosegretario Andrea Del Mastro e il ristoratore Mauro Caroccia. Il servizio della redazione.
2: I senatori del Movimento 5 Stelle hanno occupato i banchi del governo mostrando cartelli con la scritta "fuori le chat". La tensione è aumentata quando il senatore di Fratelli d'Italia Roberto Minia ha strappato il cartello ottenuto dal pentastellato Luca Pirondini. La seduta è stata quindi sospesa. Giuseppe Conte accusa la maggioranza di voler proteggere Del Mastro e chiede a Giorgio Meloni di far cambiare il voto previsto alla Camera il 30 luglio.
1: Ilaria Salis, europarlamentare di AVS, è stata condannata per aver licenziato nel 2025 due suoi ex collaboratori a Bruxelles senza giusta causa. A mettere nei guai Salis è stato ancora una volta un problema di casa. Proprio l'assenza di una residenza costa all'europarlamentare una condanna in contumacia per aver omesso di costituirsi in ogni fase del processo. L'europarlamentare è stata condannata al risarcimento di 300.900 euro per i mancati guadagni e 10.000 euro di spese legali. Salis è intenzionata a presentare ricorso. Giallo Ibiza, Francesco Forzieri, italiano di 33 anni, è stato trovato morto sull'isola la mattina del suo compleanno lunedì 20 luglio, non molto distante dal ristorante in cui lavorava come cameriere. Sul corpo trovato senza vita sarebbe stata già eseguita l'autopsia, i cui esiti non sono stati ancora resi noti. Lo sport, il calcio, si attende ad ore la decisione sul nuovo CT della Nazionale. Il servizio della redazione.
3: Pep Guardiola non ha ancora risposto alla proposta della federazione per diventare il nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana. Dopo l'incontro a Barcellona con Paolo Maldini e Leonardo, il tecnico spagnolo avrebbe mostrato interesse e i contatti sarebbero proseguiti. La FGC è pronta a garantirgli un'ampia rete di osservatori per consentirgli di lavorare senza allontanarsi troppo dalla Spagna. Resta però l'ostacolo economico. Guardiola è reduce da un contratto da 24 milioni di euro lordi all'anno, mentre la federazione potrebbe offrirne circa 5. Il presidente Giovanni Malagosi dice disposto a fare un'eccezione al budget e a cercare nuovi sponsor. Guardiola ha preso tempo e dovrebbe comunicare presto la propria decisione.
1: A Napoli cresce l'attesa per le celebrazioni del centenario in programma il prossimo 1 agosto. Ricco il programma di celebrazioni organizzate insieme con la Regione Campania e il Comune di Napoli. Una data simbolica scelta dalla memoria collettiva partenopea per celebrare un secolo e oltre di storia azzurra. Il cuore di Napoli sarà un palcoscenico a cielo aperto unendo sport, arte, musica, cultura, spettacolo e tradizione. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
4: Sono le 10:03.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie. Buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare. E sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
9: Prima Radio, musica ed informazione.
10: Accendiamo la radio.
11: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
10: Ma che...
12: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
10: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
11: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
12: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
10: Ah, però...
11: Più qualità,
12: più radio.
11: Con DAB Plus.
13: Anche Prima Radio è in DAB Plus, con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

Stai ascoltando Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.

0: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: Il comando militare iraniano di più alto grado ha promesso di impedire completamente il transito di petrolio globale attraverso lo stretto di Hormuz se gli Stati Uniti dovessero dare seguito alla minaccia di colpire le infrastrutture della Repubblica Islamica. Omicidio di un 19enne in Sardegna, ha fermato un minore. Emergono nuovi video sulla morte di Ibrahim Fakir, deceduto domenica scorsa a Bologna durante un intervento di polizia. Oggi al GIFO di Film Festival, nella sezione Impact, la presentazione in anteprima da parte di UNICEF Italia del cortometraggio Pro Memoria. E poi lo sport tra poco.
1: Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Il comando militare iraniano di più alto grado ha promesso di impedire completamente il transito di petrolio globale attraverso lo stretto di Hormuz se gli Stati Uniti dovessero dare seguito alla minaccia di colpire le infrastrutture della Repubblica Islamica. Nemmeno una goccia di petrolio, lo scrivono i media iraniani. Il generale di brigata Sayed Maid Mousavi ha avvertito che qualsiasi attacco statunitense contro ponti o centrali elettriche iraniane incontrerebbe una rappresaglia immediata. In Italia adesso con la cronaca, durante la notte i carabinieri della compagnia di Lanusei e del nucleo investigativo del comando provinciale di Nuoro hanno sottoposto a fermo un minore con l'accusa di aver inferto a Barisardo delle coltellate rivelatesi fatali per un 19enne del posto, Simone Concas. I fatti, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, sono scaturiti da una lite la cui esatta dinamica è tuttora in corso di accertamento. Il tutto sarebbe degenerato a seguito dell'investimento di una giovane del posto. Alla guida dell'auto c'era la vittima. Emergono nuovi video sulla morte di Ibrahim Fakir, deceduto domenica scorsa a Bologna durante un intervento di polizia. Il servizio della redazione.
2: In una delle immagini l'uomo appare disteso in strada in evidente stato confusionale. Gli agenti tentano inizialmente di calmarlo e attendono circa 30 minuti prima di immobilizzarlo. Un secondo filmato mostra Fakir a terra con le caviglie legate da fascette e le braccia dietro la schiena. Intorno a lui ci sono 4 soccorritori della Croce Rossa, 2 dei quali tentano di rianimarlo. Il legale della famiglia denuncia la presenza di macchie sul volto attribuite allo spray al peperoncino e contesta che le manovre siano state effettuate mentre l'uomo era ancora legato. La Croce Rossa difende invece l'operato dei volontari, precisando che l'intervento è iniziato meno di un minuto dopo la fine del contenimento e che è stato utilizzato anche il defibrillatore. Attesi per domani i risultati dell'autopsia, decisivi per chiarire le cause della morte.
1: Oggi al Giffoni Film Festival, nella sezione Impact, la presentazione in anteprima da parte di UNICEF Italia del cortometraggio Promemoria, scritto e interpretato dagli allievi dell'Istituto Comprensivo Cima Rosa, Quarto Circolo di Aversa, con la regia di Giuseppe Alessio Nuzzo e la partecipazione dell'attrice testimonial UNICEF Ludovica Nasti e l'artista e docente Valeria Altobelli. Il cortometraggio Promemoria nasce dal percorso educativo che il Comitato Regionale UNICEF Campania ha portato avanti nelle scuole della Campania nell'ambito del programma UNICEF Scuole per i Diritti. Lo sport, il calcio, finisce con una pesante sconfitta. Il debutto sulla panchina del Napoli di Massimiliano Allegri sul campo di Carciato a Di Maro, dove gli azzurri stanno effettuando la prima fase del ritiro precampionato, vince 3-1 l'Arezzo di Cristian Bucchi. Anche lo scorso anno, nella stessa data, al debutto stagionale Napoli fu sconfitto proprio dall'Arezzo con il risultato di 2-0. Sull'esito della gara incidono in maniera decisiva sia le importanti assenze tra gli azzurri, mancano i 5 reduci dal mondiale, Oliveira, De Bruyne, Lukaku, McTominay e Lang, e anche gli infortunati Buongiorno e Gilmour, sia le condizioni atletiche approssimative della squadra. In casa Lazio, alla telenovella Romagnoli si aggiunge un altro capitolo dopo il trasferimento al Sad saltato a gennaio e il saluto del difensore in un video proiettato durante la manifestazione del tifo organizzato, nel quale era stato lo stesso Romagnoli ad ufficializzare l'affare con il club catariota. Ecco un nuovo colpo di scena, l'affare con Al Sadd al momento è in stand by. Romagnoli è stato quindi convocato dalla società. Il difensore ha sostenuto la prima parte di visite mediche, oggi completerà il percorso con i test fisici e poi, salvo imprevisti, si recherà a Formello per mettersi a disposizione del tecnico Gennaro Gattuso in attesa di capire l'evoluzione della situazione. Abbiamo terminato, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 11:05.

0: Matteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo sarà sereno o poco nuvoloso su gran parte delle regioni, sul Triveneto sarà invece presente una nuvolosità più compatta destinata ad estendersi anche alla Lombardia e rilievi appennici occidentali. Nelle ore più calde si formeranno rovesci sparsi, isolati, temporali su Alpi e Prealpi piemontesi, Appennino Ligure, Tosco Emiliano e sull'arco alpino orientale, dove i fenomeni potranno risultare anche intensi. In serata è previsto un graduale miglioramento, mentre sul nord-est temporali e rovesci potranno persistere fino a tarda notte, interessando anche le coste adriatiche. Tempo stabile e ampiamente soleggiato sul resto del settentrione. Al centro la notte e il mattino trascorreranno con cielo sereno o poco nuvoloso. Nel corso delle ore centrali si svilupperanno addensamenti lungo la dorsale appenninica e sulle aree interne di Marche, Abruzzo e Lazio, accompagnati da rovesci e temporali. Dalla sera i fenomeni tenderanno gradualmente ad attenuarsi, lasciando spazio ad ampie schiarite, salvo sull'Abruzzo, dove potranno persistere fino a tarda notte. Sulla Sardegna e sulle altre regioni centrali prevarrà il bel tempo. Al sud il cielo sarà generalmente sereno o poco nuvoloso, fatta eccezione per la Calabria, dove già dalla notte saranno possibili rovesci e temporali. Dalle ore centrali della giornata l'instabilità interesserà anche le altre aree interne montuose di Calabria, Basilicata, Molise, Puglia Ionica, con rovesci sparsi e isolati temporali. In serata è atteso un generale miglioramento, anche se precipitazioni residue potranno ancora interessare la Puglia centro-settentrionale, il Molise e la Campania. Sulla Sicilia il tempo resterà stabile con cielo sereno al più velato. Le temperature minime saranno in netto calo sulle regioni meridionali e pressoché stabili sul resto del paese. Le massime aumenteranno leggermente al nord-ovest e lungo il versante adriatico centro-meridionale, mentre diminuiranno sulle regioni tirreniche del centro-sud. Valori sostanzialmente invariati altrove. Continuerà l'ondata di calore nelle aree interne di Sardegna e Sicilia, con punte superiori ai 38 gradi. I venti saranno generalmente deboli e variabili, con brezze lungo le coste. Raffiche più intense sono attese nelle zone interessate dai temporali. Per quanto riguarda i mari, lo Ionio sarà molto mosso nelle prime ore della giornata, con moto ondoso in attenuazione dal pomeriggio. Tutti gli altri bacini si presenteranno da poco mossi a mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

scelta del nuovo CT della nazionale attesa ad ore la decisione di Pep Guardiola. Le alternative sono almeno tre e validissime. Finisce con una pesante sconfitta il debutto sulla panchina del Napoli di Massimiliano Allegri. A Napoli intanto cresce l'attesa per le celebrazioni del centenario in programma il prossimo 1° agosto. In casa Lazio alla telenovela Romagnoli si aggiunge un altro capitolo. Colpo da record per il Venezia che mette a segno l'acquisto più costoso della propria storia. Dal Siviglia arriva Cor Adams. La Serie B 2026-2027 prende ufficialmente forma ieri la presentazione del calendario della 95esima edizione del campionato cadetto. Tra poco.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. In primo piano la scelta del nuovo commissario tecnico della Nazionale, attesa ad ore la decisione di Pep Guardiola. Le alternative sono almeno tre, validissime al servizio della redazione.
2: Pep Guardiola non ha ancora risposto alla proposta della federazione per diventare il nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana. Dopo l'incontro a Barcellona con Paolo Maldini e Leonardo, il tecnico spagnolo avrebbe mostrato interesse e i contatti sarebbero proseguiti. La FGC è pronta a garantirgli un'ampia rete di osservatori per consentirgli di lavorare senza allontanarsi troppo dalla Spagna. Resta però l'ostacolo economico. Guardiola è reduce da un contratto da 24 milioni di euro lordi all'anno, mentre la federazione potrebbe offrirne circa 5. Il presidente Giovanni Malagosi dice disposto a fare un'eccezione al budget e a cercare nuovi sponsor. Guardiola ha preso tempo e dovrebbe comunicare presto la propria decisione.
1: Finisce con una pesante sconfitta il debutto sulla panchina del Napoli di Massimiliano Allegri. Sul campo di Carciato Di Maro, dove gli azzurri stanno effettuando la prima fase del ritiro precampionato, vince 3-1 l'Arezzo di Cristian Bucchi. Anche lo scorso anno, nella stessa data e al debutto stagionale, il Napoli fu sconfitto proprio dall'Arezzo con il risultato di 2-0. Sull'esito della gara incidono in maniera decisiva sia le importanti assenze tra gli azzurri sia le condizioni atletiche approssimative della squadra. A Napoli intanto cresce l'attesa per le celebrazioni del centenario in programma il prossimo 1 agosto, ricco il programma di celebrazioni organizzate insieme con la Regione Campania e il Comune di Napoli, una data simbolica scelta dalla memoria collettiva partenopea per celebrare un secolo e oltre di storia azzurra. Il cuore di Napoli sarà un palcoscenico a cielo aperto, unendo sport, arte, musica, cultura, spettacolo e tradizione. In casa Lazio, alla telenovela Romagnoli si aggiunge un altro capitolo dopo il trasferimento all'Al-Sadd saltato a gennaio e il saluto del difensore in un video proiettato durante la manifestazione del tifo organizzato, nel quale era stato lo stesso Romagnoli ad ufficializzare l'affare con il club catariota. Ecco un nuovo colpo di scena, affare con Al-Sadd al momento è in stand by. Romagnoli è stato quindi convocato dalla società. Il difensore ha sostenuto la prima parte di visite mediche, oggi completerà il percorso con i test fisici e poi, salvo imprevisti, si recherà a Formello per mettersi a disposizione del tecnico Gennaro Gattuso in attesa di capire l'evoluzione della situazione. Colpo da record per il Venezia, che mette a segno l'acquisto più costoso della propria storia. Il club arancioverde ha ufficializzato l'ingaggio a titolo definitivo dell'attaccante nigeriano Akor Adams dal Siviglia, un'operazione da 16 milioni di euro più 4 di bonus mai raggiunta prima dalla società lagunare. Il 26enne ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2030. La Serie B 2026-2027 prende ufficialmente forma. Nel corso della cerimonia al Teatro dei Filarmonici di Ascoli Piceno è stato svelato il calendario della 95esima edizione del campionato cadetto. Il debutto, in programma il 22 agosto dopo l'Open Day del 21, proporrà subito Avellino Arezzo, Benevento, Modena, Carrarese Mantova, Cesena, Sampdoria, Empoli Cremonese, Verona Ascoli, Vicenza Catanzaro, Palermo, Juve Stabia, Pisa Padova e Sud Tirol Virtus Entella. Un primo turno che mette di fronte neopromesse, grandi piazze e tre delle retrocesse della Serie A, promettendo fin dall'avvio equilibrio e spettacolo. Il campionato serverà tre soste per gli impegni delle nazionali, quattro turni infrasettimanali, il tradizionale turno natalizio del 27 dicembre, la pausa invernale del 28 dicembre all'8 gennaio. La stagione regolare si concluderà nel weekend del 14-16 maggio 2027, quando prenderà il via la corsa finale verso promozione e salvezza. E con lo sport per il momento è tutto, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 12:02.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Dal regista Christopher Nolan.
7: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
6: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
8: Andiamo!
6: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio,
1: con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

La scelta del nuovo CT della Nazionale è attesa ad ore la decisione di Pep Guardiola, le alternative sono almeno tre e variissime. Finisce con una pesante sconfitta il debutto sulla panchina del Napoli di Massimiliano Allegri. A Napoli intanto cresce l'attesa per le celebrazioni del centenario in programma il prossimo 1° agosto. In casa Lazio alla telenovela Romagnoli si aggiunge un altro capitolo. Colpo da record per il Venezia che mette a segno l'acquisto più costoso della propria storia, dal Siviglia arriva a Adams. La Serie B 2026-2027 prende ufficialmente forma ieri la presentazione del calendario della 95ª edizione del campionato cadetto. Tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. In primo piano la scelta del nuovo commissario tecnico della Nazionale, attesa ad ore la decisione di Pep Guardiola. Le alternative sono almeno tre, validissime il servizio della redazione.
2: Pep Guardiola non ha ancora risposto alla proposta della federazione per diventare il nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana. Dopo l'incontro a Barcellona con Paolo Maldini e Leonardo, il tecnico spagnolo avrebbe mostrato interesse e i contatti sarebbero proseguiti. La FGC è pronta a garantire un'ampia rete di osservatori per consentirgli di lavorare senza allontanarsi troppo dalla Spagna. Resta però l'ostacolo economico. Guardiola è reduce da un contratto da 24 milioni di euro lordi all'anno, mentre la federazione potrebbe offrirne circa 5. Il presidente Giovanni Malagosi dice disposto a fare un'eccezione al budget e a cercare nuovi sponsor. Guardiola ha preso tempo e dovrebbe comunicare presto la propria decisione.
1: Finisce con una pesante sconfitta il debutto sulla panchina del Napoli di Massimiliano Allegri. Sul campo di Carciato di Maro, dove gli azzurri stanno effettuando la prima fase del ritiro precampionato, vince 3-1 l'Arezzo di Cristian Bucchi. Anche lo scorso anno, nella stessa data e al debutto stagionale, il Napoli fu sconfitto proprio dall'Arezzo con il risultato di 2-0. Sull'esito della gara incidono in maniera decisiva sia le importanti assenze tra gli azzurri sia le condizioni atletiche approssimative della squadra. A Napoli intanto cresce l'attesa per le celebrazioni del centenario in programma il prossimo 1 agosto. Ricco il programma di celebrazioni organizzate insieme con la Regione Campania e il Comune di Napoli, una data simbolica scelta dalla memoria collettiva partenopea per celebrare un secolo e oltre di storia azzurra. Il cuore di Napoli sarà un palcoscenico a cielo aperto, unendo sport, arte, musica, cultura, spettacolo e tradizione. In casa Lazio, alla telenovela Romagnoli si aggiunge un altro capitolo dopo il trasferimento all'Al-Sadd saltato a gennaio e il saluto del difensore in un video proiettato durante la manifestazione del tifo organizzato, nel quale era stato lo stesso Romagnoli ad ufficializzare l'affare con il club catariota. Ecco un nuovo colpo di scena, l'affare con Al-Sadd al momento è in stand by. Romagnoli è stato quindi convocato dalla società. Il difensore ha sostenuto la prima parte di visite mediche, oggi completerà il percorso con i test fisici e poi, salvo imprevisti, si recherà a Formello per mettersi a disposizione del tecnico Gennaro Gattuso in attesa di capire l'evoluzione della situazione. Colpo da record per il Venezia, che mette a segno l'acquisto più costoso della propria storia. Il club arancioverde ha ufficializzato l'ingaggio a titolo definitivo dell'attaccante nigeriano Akor Adams dal Siviglia, un'operazione da 16 milioni di euro più 4 di bonus mai raggiunta prima dalla società lagunare. Il 26enne ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2030. La Serie B 2026-2027 prende ufficialmente forma nel corso della cerimonia al Teatro dei Filarmonici di Ascoli Piceno. È stato svelato il calendario della 95esima edizione del campionato cadetto. Il debutto, in programma il 22 agosto dopo l'Open Day del 21, proporrà subito Avellino Arezzo, Benevento, Modena, Carrarese Mantova, Cesena, Sampdoria, Empoli Cremonese, Verona Ascoli, Vicenza Catanzaro, Palermo, Juve Stabia, Pisa Padova e Sud Tirol Virtus Entella. Un primo turno che mette di fronte neopromesse, grandi piazze e tre delle retrocesse della Serie A, promettendo fin dall'avvio equilibrio e spettacolo. Il campionato serverà tre soste per gli impegni delle nazionali, quattro turni infrasettimanali, il tradizionale turno natalizio del 27 dicembre, la pausa invernale del 28 dicembre all'8 gennaio. La stagione regolare si concluderà nel weekend del 14-16 maggio 2027, quando prenderà il via la corsa finale verso promozione e salvezza. E con lo sport per il momento è tutto, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 13:04.
3: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.
4: Eccoci qua amici, in questo giovedì ben ritrovati con Maurizio Rossi, parte la nostra trasmissione, parte Radio Web. Beh, dicevo, già siamo al giovedì, volevo ricordare una cosa molto importante, visto che oramai siamo proiettati verso il weekend, il venerdì, ecco, quindi la giornata di domani sarà dedicata in modo particolare alla sicurezza informatica. Ci sono molte truffe, purtroppo in questo periodo noi stiamo sempre con gli occhi bene aperti e vogliamo praticamente ricordare a tutti voi alcune prassi molto molto importanti. Pronti invece adesso, si parte subito, c'è la musica, poi le nostre notizie. Entriamo subito nel vivo del discorso, se volete anche un po' nel dibattito, perché qui veramente c'è questa pagina aperta. Dobbiamo parlare sempre di queste proposte che arrivano, questa volta dall'Unione Europea, una specie di ban insomma per i social, in un certo senso, che saranno vietati ai minori di 13 anni. Ne parliamo perché durante la conferenza stampa Ursula von der Leyen ha illustrato dei risultati del report sulla sicurezza online dei minori scritto da un gruppo di esperti. Beh, la Presidente della Commissione Europea ha dichiarato che dopo l'estate quindi sarà presentata questa proposta di legge che di fatto vieta l'accesso ai social media ai minori di 13 anni senza il consenso dei genitori. Ecco, è così praticamente che dovrebbe essere, anche se c'è il GDPR che dice tutt'altra cosa, che l'accesso ai social è diciamo di fatto consentito, attenzione, ai 14 anni, insomma devono aver compiuto 14 anni ma sempre con la supervisione dei genitori. Oh. Durante un summit a Copenaghen la Presidente della Commissione Europea aveva confermato l'istituzione di un gruppo di esperti sulla sicurezza online dei minori e che questa diciamo proposta di legge, ecco, sarebbe stata presentata entro l'estate. Risultati comunque che a quanto pare sì, si sono un po' fatti attendere, sono stati però illustrati e questa proposta, come vi dicevo, verrà portata dopo l'estate, quindi non prima di metà settembre. Naturalmente noi di Radio Web seguiremo i lavori, vi terremo sempre informati. E andiamo ancora avanti, sì, dopo la musica continuiamo ancora qui a Radio Web, amici, perché c'è un gradito ritorno e dobbiamo sottolinearvelo, perché su WhatsApp è tornato ChatGPT. È la conclusione di questa lunga vicenda che ha tenuto banco anche nelle aule della giustizia. Abbiamo ricevuto un comunicato da parte di OpenAI, quello che annuncia insomma la nuova disponibilità del suo chatbot all'interno dell'applicazione, questo anche in Italia. I territori interessati sono quelli dell'Unione Europea, dicevo, Svizzera, Islanda, Liechtenstein e Norvegia. Come fare per cominciare o ricominciare ad interagire con ChatGPT su WhatsApp? Beh, semplice, basta inviare un messaggio a un contatto verificato, in alternativa è possibile anche inquadrare un QR code con il vostro smartphone. Ecco, di fatto si tratta di questa mezza sconfitta per Meta, anche se l'azienda non lo ammetterà apertamente sul tema. Il gruppo di Zuckerberg si è già scontrato con i pareri delle autorità, anche quelle italiane. E le parole di Emmanuel Merrill, appunto, di OpenAI, dice: l'intelligenza artificiale è più utile quando le persone possono accedervi dove vogliono e quando vogliono. Riportare quindi ChatGPT su WhatsApp in Europa e Svizzera significa offrire accesso, possibilità di scelta, dando così alle persone la libertà di utilizzare gli strumenti di intelligenza artificiale che meglio rispondono alle loro esigenze, sulle piattaforme che preferiscono, ovviamente. Ecco, dice: siamo entusiasti di rendere nuovamente disponibile questo servizio molto molto apprezzato. Ebbene, si conclude così questa vicenda. Chissà se durerà, ecco, ci viene subito così da dire. Si continua una notizia, amici, di business legata soprattutto al mondo delle big tech, perché a Cleveland l'avvocata specializzata in diritto aeronautico Amanda Applegate è in questo periodo sommersa di lavoro. Dopo la quotazione in borsa record di SpaceX di Elon Musk, che ha permesso di raccogliere oltre 85 miliardi di dollari, il numero uno di questi nuovi ricchi è tale che una valanga di contratti per l'acquisto di jet privati, come si dice, le ha rovinato le vacanze estive. Sì, è quello che insomma sta un po' succedendo per quanto riguarda questa grande compagnia, che non si accontenta più insomma di lanciare diciamo così in orbita satelliti. Ma attenzione, come riporta la Reuters, molti operatori del mercato dell'aviazione d'affari hanno visto i numeri decollare negli ultimi giorni. Questa tendenza già rialzo alimentata proprio da questa impennata di borsa delle società di intelligenza artificiale. Quindi, dice, SpaceX si crea questa nuova generazione di milionari, vendite di jet privati che è in forte crescita. Beh, un fatto interessante, perché i nuovi ricchi in questione sono soprattutto giovani. Ecco, per la società di Cleveland la Flexjet, la spiegazione risiede proprio nell'origine della loro fortuna. Molti hanno visto la propria vita cambiare grazie alle quotazioni in borsa del settore tecnologico. Quindi una quotazione in particolare più eccezionale delle altre ha provocato questa forte scossa. Ecco, negli ultimi 6-10 mesi, dice, ho avuto una manciata di ragazzi coinvolti in SpaceX che avevano addirittura soldi da spendere senza più contarli. Ecco, commentava così il gestore di un broker aeronautico con sede in California. E questo è un dettaglio tutt'altro che trascurabile. Quindi sempre più di questi nuovi clienti non avevano mai volato in jet prima di possederne uno. 10 anni prima solo un quinto delle sue vendite proveniva da clienti del settore di tecnologia. A San Francisco, che è la culla di Anthropic e di OpenAI, pensate che il traffico dell'aviazione d'affari ha registrato la crescita più elevata rispetto agli altri stati del paese, con un più 11% su base annua. E beh, devo dire che ci sono questi nuovi ricchi che non vogliono più stare con i piedi per terra, insomma, questa volta vogliono volare. E andiamo ancora avanti, amici, perché si parla di protezione dei minori online, anche di adolescenti, che è diventato sempre più complicato rispetto a qualche anno fa. Quindi non basta più bloccare un sito, impostare un limite di tempo o controllare ogni tanto la cronologia del browser. I rischi questa volta passano da chat, social gaming, link di phishing, profili falsi, contenuti manipolati e messaggi costruiti per sembrare credibili. Quindi per i genitori il tema non è soltanto quanto tempo passano online, ma cosa incontrano mentre sono connessi e quanto sono preparati a riconoscerlo questo pericolo. Ecco, con i teenager cambia anche il modo di usare la tecnologia, cresce quindi il bisogno di autonomia, aumentano gli account personali, si moltiplicano le conversazioni private e spesso entrano in gioco delle piattaforme che gli adulti conoscono un po' meno. Beh, un controllo troppo rigido può funzionare per un po', ma rischia anche di ottenere l'effetto, come si dice, l'effetto opposto, spingere i ragazzi a nascondere delle app, chat o profili secondari. Ecco, tema importante, perché la sicurezza online degli adolescenti richiede un approccio più maturo, servono delle regole chiare ma anche del dialogo, servono strumenti tecnici ma non solo divieti. Ecco, serve soprattutto la possibilità per un ragazzo di chiedere aiuto senza temere una reazione sproporzionata. Ecco perché molte truffe quindi online funzionano proprio così, fanno leva sulla fretta, sulla vergogna o sulla paura di aver commesso un errore. Quindi il controllo parentale, attenzione, resta sempre lo strumento utile, ma attenzione, solo questo non può essere l'unica risposta. Con i bambini più piccoli ha senso impostare limiti netti su contenuti, app e tempi di utilizzo. Con gli adolescenti invece la protezione deve accompagnare una maggiore autonomia digitale. Cioè, significa spiegare perché, ecco, certe regole esistono. Un limite di tempo ha più senso se viene collegato al sonno, studio e benessere. Un filtro sui contenuti invece è più comprensibile se viene presentato come una barriera contro siti rischiosi, non quindi come una forma di sfiducia. Anche il controllo dell'attività deve essere gestito con equilibrio. Se diventa sorveglianza continua, beh, difficilmente aiuta a costruire delle responsabilità. Punto più importante, ecco, è quello di insegnare ai ragazzi a riconoscere i segnali di rischio. Un messaggio che mette fretta, un profilo appena creato che chiede delle informazioni personali, un link che promette magari un premio, una pagina di login arrivata, diciamo, da una chat o un'offerta troppo conveniente, sono delle situazioni comunque da fermare prima del click. E beh, diciamo che la conversazione può partire da casi concreti, una falsa promozione magari vista sui social, un messaggio sospetto ricevuto in chat, una notizia su un furto di account o una truffa ai danni di altri utenti. Quindi parlare, ecco, di questi esempi in modo normale, senza trasformare tutto in una lezione, certamente aiuta molto di più di una lista di divieti. Beh, c'è da dire che il tempo anche oggi è letteralmente volato. Siamo arrivati alla conclusione del nostro appuntamento in questo giovedì. È tutto con Maurizio Rossi e il nostro magazine Radio Web. Per quanto ci riguarda, l'appuntamento come sempre viene rinnovato a domani. Ci ritroverete qua, sempre alla solita ora, mi raccomando.
3: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

Russia, accordo sul 21° pacchetto di sanzioni alla riunione dei rappresentanti permanenti dei 27 dell'intesa. Il price cap al petrolio russo viene congelato per 12 mesi. Sergio Mattarella compie oggi 85 anni. Emergono nuovi video sulla morte di Abderrahim Fakir, deceduto domenica scorsa a Bologna durante un intervento di polizia. Ancora un'operazione di controllo delle forze di sicurezza nel carcere di Poggioreale a Napoli. Poi lo sport tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Accordo sul 21° pacchetto di sanzioni alla Russia, la riunione dei rappresentanti permanenti dei 27, il via libera arrivato poco dopo la convocazione dell'incontro, dopo lo stallo durato ieri fino a tardi nell'intesa. Il price cap del petrolio russo viene congelato per 12 mesi, il via libera del core per 2 alle nuove sanzioni apre la strada alla cosiddetta procedura scritta che nelle prossime ore formalizzerà l'approvazione unanime delle misure. Il pacchetto contiene il maggior numero di inserimenti nell'elenco tra tutti i pacchetti di sanzione degli ultimi 4 anni, comprende restrizioni estese, divieti di transazione rivolti al settore finanziario russo, nonché nuove misure contro le criptovalute. Sono stati anche concordati ulteriori inserimenti nell'elenco delle navi della flotta ombra e dei soggetti che ne facilitano le attività. Il pacchetto prevede l'adozione delle misure necessarie per limitare il rilascio dei visti agli ex combattenti russi, comprende inoltre nuove restrizioni commerciali che limitano ulteriormente l'industria militare russa. Sergio Mattarella compie oggi 85 anni, eletto Presidente della Repubblica il 31 gennaio 2015 e confermato per un secondo mandato nel 2022, è il secondo capo dello Stato nella storia repubblicana ad essere rieletto dopo Giorgio Napolitano. In oltre 11 anni al Quirinale ha affrontato crisi politiche, emergenze, momenti di gioia e passaggi istituzionali che hanno segnato il Paese. Emergono nuovi video sulla morte di Abderrahim Fakir, deceduto domenica scorsa a Bologna durante un intervento di polizia e al servizio della redazione.
2: In una delle immagini l'uomo appare disteso in strada in evidente stato confusionale. Gli agenti tentano inizialmente di calmarlo e attendono circa 30 minuti prima di immobilizzarlo. Un secondo filmato mostra Fakir a terra con le caviglie legate da fascette e le braccia dietro la schiena. Intorno a lui ci sono 4 soccorritori della Croce Rossa, due dei quali tentano di rianimarlo. Il legale della famiglia denuncia la presenza di macchie sul volto attribuite allo spray al peperoncino e contesta che le manovre siano state effettuate mentre l'uomo era ancora legato. La Croce Rossa difende invece l'operato dei volontari, precisando che l'intervento è iniziato meno di un minuto dopo la fine del contenimento e che è stato utilizzato anche il defibrillatore. Attesi per domani i risultati dell'autopsia, decisivi per chiarire le cause della morte.
1: La politica, poiché la notizia di una mia possibile candidatura continua a circolare, vorrei chiarire che per una serie di ragioni prevalentemente di carattere personale non è mia intenzione candidarmi alla carica di sindaco di Milano, lo dice l'economista Carlo Cottarelli, ringraziando quanti hanno proposto la sua candidatura. È sempre gratificante, dice, sapere di essere considerati all'altezza di un incarico di grande responsabilità come quello di guidare una città importante come Milano. Pur non avendo mai ricevuto una proposta fondata su un concreto programma di azione, nelle scorse settimane, ricorda lui stesso, il suo nome è stato fatto tra l'altro da Letizia Moratti e Antonio Tajani, dopo che Carlo Calenda, che per primo menzionò l'ipotesi già a giugno del 2025. Ancora un'operazione di controllo delle forze di sicurezza nel carcere di Poggio Reale a Napoli. Agenti della polizia penitenziaria hanno sequestrato 11 cellulari, 8 smartphone e 3 microtelefoni, oltre a 200 grammi di hashish. Ad annunciarlo il sindacato SPP, che chiede anche un rafforzamento della pianta organica del personale che a Poggio Reale è carente di 200 unità. Il sindacato sottolinea infine l'elevata professionalità e il senso dello stato degli agenti che continuano a svolgere il servizio malgrado le evidenti difficoltà operative e la carenza di personale. Lo sport e il calcio, la polemica sul caso Balogan non si placa, i mondiali archiviati e la Norvegia a riportare sotto i riflettori l'annullamento della squalifica al giocatore della nazionale americana. La presidente della Federcalcio, Lise Klaveness, ha infatti annunciato che presenterà un reclamo formale alla FIFA perché non intende lasciare che l'intervento di Donald Trump riguardo la revoca del rosso passi sotto silenzio. 10 giorni fa è emerso che la decisione di annullare la squalifica all'attaccante statunitense è stata presa da una sola persona, Mohammad Al-Kamali, presidente della commissione disciplinare della FIFA. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 14:05.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Dal regista Christopher Nolan.
7: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
6: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
8: Andiamo!
6: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
9: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
10: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo sarà sereno o poco nuvoloso su gran parte delle regioni, sul Triveneto sarà invece presente una nuvolosità più compatta destinata ad estendersi anche alla Lombardia e rilievi appennici occidentali. Nelle ore più calde si formeranno rovesci sparsi, isolati, temporali su Alpi e Prealpi piemontesi, Appennino Ligure, Tosco Emiliano e sull'arco alpino orientale, dove i fenomeni potranno risultare anche intensi. In serata è previsto un graduale miglioramento, mentre sul nord-est temporali e rovesci potranno persistere fino a tardanotte, interessando anche le coste adriatiche. Tempo stabile e ampiamente soleggiato sul resto del settentrione. Al centro la notte e il mattino trascorreranno con cielo sereno o poco nuvoloso. Nel corso delle ore centrali si svilupperanno addensamenti lungo la dorsale appenninica e sulle aree interne di Marche, Abruzzo e Lazio, accompagnati da rovesci e temporali. Dalla sera i fenomeni tenderanno gradualmente ad attenuarsi, lasciando spazio ad ampie schiarite, salvo sull'Abruzzo, dove potranno persistere fino a tardanotte. Sulla Sardegna e sulle altre regioni centrali prevarrà il bel tempo. Al sud il cielo sarà generalmente sereno o poco nuvoloso, fatta eccezione per la Calabria, dove già dalla notte saranno possibili rovesci e temporali. Dalle ore centrali della giornata l'instabilità interesserà anche le altre aree interne montuose di Calabria, Basilicata, Molise, Puglia Ionica, con rovesci sparsi e isolati temporali. In serata è atteso un generale miglioramento, anche se precipitazioni residue potranno ancora interessare la Puglia centro-settentrionale, il Molise e la Campania. Sulla Sicilia il tempo resterà stabile con cielo sereno al più velato. Le temperature minime saranno in netto calo sulle regioni meridionali e pressoché stabili sul resto del paese. Le massime aumenteranno leggermente al nord-ovest e lungo il versante adriatico centro-meridionale, mentre diminuiranno sulle regioni tirreniche del centro-sud. Valori sostanzialmente invariati altrove. Continuerà l'ondata di calore nelle aree interne di Sardegna e Sicilia, con punte superiori ai 38 gradi. I venti saranno generalmente deboli e variabili, con brezze lungo le coste. Raffiche più intense sono attese nelle zone interessate dai temporali. Per quanto riguarda i mari, lo Ionio sarà molto mosso nelle prime ore della giornata, con moto ondoso in attenuazione dal pomeriggio. Tutti gli altri bacini si presenteranno da poco mossi a mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
9: Prima Radio, musica ed informazione.

0: un cane che sente.
1: La scelta del nuovo CT della nazionale attesa ad ore la decisione di Pep Guardiola, le alternative sono almeno tre e variissime. Finisce con una pesante sconfitta il debutto sulla panchina del Napoli di Massimiliano Allegri. A Napoli intanto cresce l'attesa per le celebrazioni del centenario in programma il prossimo 1° agosto. In casa Lazio alla telenovela Romagnoli si aggiunge un altro capitolo, colpo da record per il Venezia che mette a segno l'acquisto più costoso della propria storia, dal Siviglia arriva Cor Adams. La Serie B 2026-2027 prende ufficialmente forma ieri la presentazione del calendario della 95esima edizione del campionato cadetto. Tra poco.
2: Accendiamo la radio.
3: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
2: Ma che...
4: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
2: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
3: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
4: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
2: Ah però...
3: Più qualità,
4: più radio,
3: con DAB Plus.
5: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. In primo piano la scelta del nuovo commissario tecnico della Nazionale, attesa ad ore la decisione di Pep Guardiola. Le alternative sono almeno tre, validissime il servizio della redazione.
2: Pep Guardiola non ha ancora risposto alla proposta della federazione per diventare il nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana. Dopo l'incontro a Barcellona con Paolo Maldini e Leonardo, il tecnico spagnolo avrebbe mostrato interesse e i contatti sarebbero proseguiti. La FIGC è pronta a garantirgli un'ampia rete di osservatori per consentirgli di lavorare senza allontanarsi troppo dalla Spagna. Resta però l'ostacolo economico. Guardiola è reduce da un contratto da 24 milioni di euro lordi all'anno, mentre la federazione potrebbe offrirne circa 5. Il presidente Giovanni Malagò si dice disposto a fare un'eccezione al budget e a cercare nuovi sponsor. Guardiola ha preso tempo e dovrebbe comunicare presto la propria decisione.
1: Finisce con una pesante sconfitta il debutto sulla panchina del Napoli di Massimiliano Allegri. Sul campo di Carciato a Di Maro, dove gli azzurri stanno effettuando la prima fase del ritiro precampionato, vince 3-1 l'Arezzo di Cristian Bucchi. Anche lo scorso anno, nella stessa data e al debutto stagionale, il Napoli fu sconfitto proprio dall'Arezzo con il risultato di 2-0. Sull'esito della gara incidono in maniera decisiva sia le importanti assenze tra gli azzurri sia le condizioni atletiche approssimative della squadra. A Napoli intanto cresce l'attesa per le celebrazioni del centenario in programma il prossimo 1 agosto. Ricco il programma di celebrazioni organizzate insieme con la Regione Campania e il Comune di Napoli, una data simbolica scelta dalla memoria collettiva partenopea per celebrare un secolo e oltre di storia azzurra. Il cuore di Napoli sarà un palcoscenico a cielo aperto, unendo sport, arte, musica, cultura, spettacolo e tradizione. In casa Lazio, alla telenovela Romagnoli si aggiunge un altro capitolo dopo il trasferimento all'Al-Sadd saltato a gennaio e il saluto del difensore in un video proiettato durante la manifestazione del tifo organizzato, nel quale era stato lo stesso Romagnoli ad ufficializzare l'affare con il club catariota. Ecco un nuovo colpo di scena. L'affare con Al-Sadd al momento è in stand-by. Romagnoli è stato quindi convocato dalla società. Il difensore ha sostenuto la prima parte di visite mediche, oggi completerà il percorso con i test fisici e poi, salvo imprevisti, si recherà a Formello per mettersi a disposizione del tecnico Gennaro Gattuso in attesa di capire l'evoluzione della situazione. Colpo da record per il Venezia, che mette a segno l'acquisto più costoso della propria storia. Il club arancioverde ha ufficializzato l'ingaggio a titolo definitivo dell'attaccante nigeriano Akor Adams dal Siviglia, un'operazione da 16 milioni di euro più 4 di bonus mai raggiunta prima dalla società lagunare. Il 26enne ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2030. La Serie B 2026-2027 prende ufficialmente forma. Nel corso della cerimonia al Teatro dei Filarmonici di Ascoli Piceno è stato svelato il calendario della 95esima edizione del campionato cadetto. Il debutto, in programma il 22 agosto dopo l'Open Day del 21, proporrà subito Avellino Arezzo, Benevento, Modena, Carrarese Mantova, Cesena, Sampdoria, Empoli Cremonese, Verona Ascoli, Vicenza Catanzaro, Palermo, Juve Stabia, Pisa Padova e Sud Tirol Virtus Entella. Un primo turno che mette di fronte neopromesse, grandi piazze e tre delle retrocesse della Serie A, promettendo fin dall'avvio equilibrio e spettacolo. Il campionato servirà tre soste per gli impegni delle nazionali, quattro turni infrasettimanali, il tradizionale turno natalizio del 27 dicembre, la pausa invernale del 28 dicembre all'8 gennaio. La stagione regolare si concluderà nel weekend del 14-16 maggio 2027, quando prenderà il via la corsa finale verso promozione e salvezza. E con lo sport per il momento è tutto, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 15:04.
3: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
4: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in Campania e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
5: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.
6: Crazy. La striscia rock di Prima Radio Digitale. Tutti i giorni, dalle 15 alle 16 e in replica alle 21.

0: Matteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo sarà sereno o poco nuvoloso su gran parte delle regioni, sul Triveneto sarà invece presente una nuvolosità più compatta destinata ad estendersi anche alla Lombardia e rilievi appennici occidentali. Nelle ore più calde si formeranno rovesci sparsi, isolati, temporali su Alpi e Prealpi piemontesi, Appennino Ligure, Tosco Emiliano e sull'arco alpino orientale, dove i fenomeni potranno risultare anche intensi. In serata è previsto un graduale miglioramento, mentre sul nord-est temporali e rovesci potranno persistere fino a tarda notte, interessando anche le coste adriatiche. Tempo stabile e ampiamente soleggiato sul resto del settentrione. Al centro la notte e il mattino trascorreranno con cielo sereno o poco nuvoloso. Nel corso delle ore centrali si svilupperanno addensamenti lungo la dorsale appenninica e sulle aree interne di Marche, Abruzzo e Lazio, accompagnati da rovesci e temporali. Dalla sera i fenomeni tenderanno gradualmente ad attenuarsi, lasciando spazio ad ampie schiarite, salvo sull'Abruzzo, dove potranno persistere fino a tarda notte. Sulla Sardegna e sulle altre regioni centrali prevarrà il bel tempo. Al sud il cielo sarà generalmente sereno o poco nuvoloso, fatta eccezione per la Calabria, dove già dalla notte saranno possibili rovesci e temporali. Dalle ore centrali della giornata l'instabilità interesserà anche le altre aree interne montuose di Calabria, Basilicata, Molise, Puglia Ionica, con rovesci sparsi e isolati temporali. In serata è atteso un generale miglioramento, anche se precipitazioni residue potranno ancora interessare la Puglia centro-settentrionale, il Molise e la Campania. Sulla Sicilia il tempo resterà stabile con cielo sereno al più velato. Le temperature minime saranno in netto calo sulle regioni meridionali e pressoché stabili sul resto del paese. Le massime aumenteranno leggermente al nord-ovest e lungo il versante adriatico centro-meridionale, mentre diminuiranno sulle regioni tirreniche del centro-sud. Valori sostanzialmente invariati altrove. Continuerà l'ondata di calore nelle aree interne di Sardegna e Sicilia, con punte superiori ai 38 gradi. I venti saranno generalmente deboli e variabili, con brezze lungo le coste. Raffiche più intense sono attese nelle zone interessate dai temporali. Per quanto riguarda i mari, lo Ionio sarà molto mosso nelle prime ore della giornata, con moto ondoso in attenuazione dal pomeriggio. Tutti gli altri bacini si presenteranno da poco mossi a mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

conclusi a Manila i colloqui tra il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov e il segretario di Stato americano Marco Rubio. Omicidio e tentato femminicidio nel Cagliaritano, dove una donna di 48 anni è stata ferita gravemente a colpi di pistole e un uomo di 43 anni è stato freddato poco dopo. Dopo il caldo record delle ultime settimane arrivano i violenti temporali con violente grandinate al centro-nord, al sud invece emergenza incendi. Poi lo sport tra poco.

0: News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Si sono conclusi a Manila i colloqui tra il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov e il segretario di Stato americano Marco Rubio, durati oltre mezz'ora. Durante l'incontro le parti hanno pianificato di concentrare particolare attenzione sulla risoluzione del conflitto in Ucraina, il tutto mentre Zelensky sta valutando una visita a Washington la prossima settimana per partecipare ai funerali del senatore statunitense Lindsey Graham. Sarebbe una nuova occasione per una faccia a faccia con Trump. Intanto si registra un nuovo attacco ucraino in Crimea, almeno un morto e quattro feriti, mentre Kiev accusa Mosca prepara provocazioni sotto falsa bandiera contro paesi NATO. In Italia adesso omicidio e tentato femminicidio nel Cagliaritano, dove una donna di 48 anni è stata ferita gravemente a colpi di pistola e un uomo di 43 anni è stato freddato poco dopo. La donna è stata ferita a Solanas e trasportata d'urgenza all'ospedale Brozzu di Cagliari. Poco dopo è stato ucciso a Quarto il 43enne. Due episodi sono collegati, una persona si sarebbe costituita in una caserma ed è sotto interrogatorio. Dopo il caldo record delle ultime settimane arrivano i temporali con violente grandinate al centro nord, al sud invece emergenza incendi. Il servizio della redazione.
2: Una violenta grandinata ha colpito Marche e Abruzzo, in particolare San Benedetto del Tronto e diverse località del Teramano. Chicchi grandi come palline da golf si sono abbattuti sulla città e sulla campagna, danneggiando automobili, coltivazioni e anche alcune abitazioni ricostruite dopo il terremoto. Circa 60 persone sono rimaste ferite e sono state accompagnate in ospedale in codice verde o giallo. Le regioni si preparano a chiedere lo stato di emergenza, situazione opposta al sud dove resta alto l'allarme per la siccità e per gli incendi. Nell'Agrigentino centinaia di persone sono state evacuate dopo che le fiamme alimentate dallo scirocco hanno raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina. Nel Nisseno un vigile del fuoco è morto dopo essere stato colto da un malore durante le operazioni.
1: La politica, poiché la notizia di una mia possibile candidatura continua a circolare, vorrei chiarire che per una serie di ragioni prevalenti di carattere personale non è mia intenzione candidarmi alla carica di sindaco di Milano, lo dice l'economista Carlo Cottarelli ringraziando quanti hanno proposto la sua candidatura. È sempre gratificante, dice, sapere di essere considerati all'altezza di un incarico di grande responsabilità come quello di guidare una città importante come Milano. Pur non avendo mai ricevuto una proposta fondata su un concreto programma di azione, nelle scorse settimane, ricorda lui stesso, il suo nome è stato fatto tra l'altro dall'Edizia Moratti e Antonio Tajani, dopo che Carlo Calenda, che per primo menzionò l'ipotesi già a giugno del 2025. Ancora un'operazione di controllo delle forze di sicurezza nel carcere di Poggio Reale a Napoli. Agenti della polizia penitenziaria hanno sequestrato 11 cellulari, 8 smartphone e 3 microtelefoni, oltre 200 grammi di hashish. Ad annunciarlo il sindacato SPP, che chiede anche un rafforzamento della pianta organica del personale che a Poggio Reale è carente di 200 unità. Il sindacato sottolinea infine l'elevata professionalità e il senso dello stato degli agenti che continuano a svolgere il servizio malgrado le evidenti difficoltà operative e la carenza di personale. Lo sport e il calcio, la polemica sul caso Balogan non si placa, i mondiali archiviati e la Norvegia a riportare sotto i riflettori l'annullamento della squalifica al giocatore della nazionale americana. La presidente della Federcalcio Lise Klaveness ha infatti annunciato che presenterà un reclamo formale alla FIFA perché non intende lasciare che l'intervento di Donald Trump riguardo la revoca del rosso passi sotto silenzio. 10 giorni fa è emerso che la decisione di annullare la squalifica all'attaccante statunitense è stata presa da una sola persona, Mohammad Al-Kamali, presidente della commissione disciplinare della FIFA. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 16:04.

eccomi, son tutto un fremito. Ehi, passano alcune musiche, ma quando passano la terra tremera, sembrano esplosioni inutili.

arriva subito, mi riconosco, le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
8: Prima Radio, musica ed informazione.

Russia, accordo sul 21° pacchetto di sanzioni alla riunione dei rappresentanti permanenti dei 27 nell'intesa. Il price cap al petrolio russo viene congelato per 12 mesi. Sergio Mattarella compie oggi 85 anni. Emergono nuovi video sulla morte di Abderrahim Fakir, deceduto domenica scorsa a Bologna durante un intervento di polizia. Ancora un'operazione di controllo delle forze di sicurezza nel carcere di Poggioreale a Napoli. Atterraggio d'emergenza nella notte all'aeroporto di Milano Malpensa per un malore occorso al comandante. Una donna di 90 anni, Maria Rita Bassi, è morta dopo essere rimasta ustionata mentre stava facendo ossigenoterapia all'interno del suo appartamento di Como. E poi l'economia, tra poco.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Accordo sul 21esimo pacchetto di sanzioni alla Russia, la riunione dei rappresentanti permanenti dei 27, il via libera arrivato poco dopo la convocazione dell'incontro, dopo lo stallo durato ieri fino a tardi nell'intesa. Il price cap del petrolio russo viene congelato per 12 mesi, il via libera del core per 2 alle nuove sanzioni apre la strada alla cosiddetta procedura scritta che nelle prossime ore formalizzerà l'approvazione unanime delle misure. Il pacchetto contiene il maggior numero di inserimenti nell'elenco tra tutti i pacchetti di sanzione degli ultimi 4 anni, comprende restrizioni estese, divieti di transazione rivolti al settore finanziario russo, nonché nuove misure contro le criptovalute. Sono stati anche concordati ulteriori inserimenti nell'elenco delle navi della flotta ombra e dei soggetti che ne facilitano le attività. Il pacchetto prevede l'adozione delle misure necessarie per limitare il rilascio dei visti agli ex combattenti russi, comprende inoltre nuove restrizioni commerciali che limitano ulteriormente l'industria militare russa. Sergio Mattarella compie oggi 85 anni, eletto Presidente della Repubblica il 31 gennaio 2015, è confermato per un secondo mandato nel 2022, è il secondo capo dello Stato nella storia repubblicana ad essere rieletto dopo Giorgio Napolitano. In oltre 11 anni al Quirinale ha affrontato crisi politica, emergenze, momenti di gioia e passaggi istituzionali che hanno segnato il Paese. Emergono nuovi video sulla morte di Abderrahim Fakir, deceduto domenica scorsa a Bologna durante un intervento di polizia e al servizio della redazione.
2: In una delle immagini l'uomo appare disteso in strada in evidente stato confusionale. Gli agenti tentano inizialmente di calmarlo e attendono circa 30 minuti prima di immobilizzarlo. Un secondo filmato mostra Fakir a terra con le caviglie legate da fascette e le braccia dietro la schiena. Intorno a lui ci sono 4 soccorritori della Croce Rossa, 2 dei quali tentano di rianimarlo. Il legale della famiglia denuncia la presenza di macchie sul volto attribuite allo spray al peperoncino e contesta che le manovre siano state effettuate mentre l'uomo era ancora legato. La Croce Rossa difende invece l'operato dei volontari, precisando che l'intervento è iniziato meno di un minuto dopo la fine del contenimento e che è stato utilizzato anche il defibrillatore. Attesi per domani i risultati dell'autopsia, decisivi per chiarire le cause della morte.
1: Atterraggio d'emergenza nella notte all'aeroporto di Milano Malpensa per un Boeing 737 MAX 8 della LOT Polish Airlines, partito da Palma di Mallorca e diretto a Varsavia. L'allarme è scattato alle 4:05 quando il comandante ha accusato un malore rendendo necessario l'atterraggio nello scalo varesino. È stata immediatamente attivata la macchina dei soccorsi con l'invio di ambulanze, automediche e dei vigili del fuoco. L'intervento sanitario non si è reso necessario. L'aereo è atterrato regolarmente a Malpensa intorno alle 4:30, nessuna conseguenza per i passeggeri. Una donna di 90 anni, Maria Rita Bassi, è morta dopo essere rimasta ustionata mentre stava facendo ossigenoterapia all'interno del suo appartamento di Como. Secondo una prima ricostruzione, la donna, fumatrice, avrebbe acceso una sigaretta mentre si stava sottoponendo alla terapia a base di ossigeno. Un ritorno di fiamme innescato dal mozzicone l'avrebbe investita in pieno a una distanza molto ravvicinata. Le condizioni della novantenne, apparse subito critiche a causa delle ferite, hanno necessitato di un ricovero ospedaliero dove i sanitari hanno diagnosticato sul suo corpo ustioni di secondo e terzo grado. Proprio per via di queste ustioni la donna è deceduta nella mattinata di ieri. Una notizia di economia in chiusura: Unicredit archivia il miglior semestre della sua storia, l'utile netto è di 6,3 miliardi nel rialzo del 3%, nel secondo trimestre l'utile è di 2,9 miliardi e batte le stime. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 17:03.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Traffico e coda tratti sulla 1 Roma-Napoli tra Casoria e il centro direzionale verso Napoli. Traffico intenso anche nell'Interland napoletano, in particolare sull'asse mediano e sull'asse perimetrale Melito-Scampia. A Napoli sulla tangenziale code tra Capo di Chino e Corso Malta verso Pozzuoli e successivamente rallentamenti fino a Capodimonte. Code anche sulla 3 Napoli-Salerno tra l'Autosole e San Giovanni zona industriale in direzione di Napoli. Intenso il traffico anche nel nodo di Salerno sulla 2 del Mediterraneo, rallentamenti e code tra Fratte e Salerno in questa direzione. Anche sulla tangenziale di Salerno ci sono code a partire da Sala Bagnano Torrione al bivio con la 2 del Mediterraneo. E per lavori dalle 23 alle 6 chiusa la diramazione di Capo di Chino in direzione della tangenziale di Napoli con uscita obbligatoria a Capo di Chino. Con lo stesso orario, quindi dalle 23 alle 6 sulla tangenziale di Napoli, chiusura del tratto tra Capo di Chino e Doganella in direzione di Pozzuoli, mentre dalle 22 alle 6 chiusura anche tra Agnano e Cuma, sempre in direzione Pozzuoli. E ancora sulla tangenziale, dalle 23 alle 6 chiusura in direzione di Capo di Chino tra Arco Felice e Agnano. Altra interruzione sulla 3 Napoli-Salerno. Tra le 22 alle 6 l'autostrada sarà chiusa sia tra Salerno Centro e Vietri sul Mare e sia tra Torre Annunziata Scavi e Torre Annunziata Nord, in entrambi i casi in direzione di Napoli. Lavori di notte anche sulla 16 Napoli-Canosa, chiusa dalle 22 alle 6 tra Candela e Grotta Minarda verso Napoli e con orario 23:04 del mattino chiusa la 30 Caserta Salerno tra Mercato San Severino e Castel San Giorgio in direzione di Caserta. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo sarà sereno o poco nuvoloso su gran parte delle regioni, sul Triveneto sarà invece presente una nuvolosità più compatta destinata ad estendersi anche alla Lombardia e rilievi appennici occidentali. Nelle ore più calde si formeranno rovesci sparsi, isolati, temporali su Alpi e Prealpi piemontesi, Appennino Ligure, Tosco Emiliano e sull'arco alpino orientale, dove i fenomeni potranno risultare anche intensi. In serata è previsto un graduale miglioramento, mentre sul nord-est temporali e rovesci potranno persistere fino a tardanotte, interessando anche le coste adriatiche. Tempo stabile e ampiamente soleggiato sul resto del settentrione. Al centro la notte e il mattino trascorreranno con cielo sereno o poco nuvoloso. Nel corso delle ore centrali si svilupperanno addensamenti lungo la dorsale appenninica e sulle aree interne di Marche, Abruzzo e Lazio, accompagnati da rovesci e temporali. Dalla sera i fenomeni tenderanno gradualmente ad attenuarsi, lasciando spazio ad ampie schiarite, salvo sull'Abruzzo, dove potranno persistere fino a tardanotte. Sulla Sardegna e sulle altre regioni centrali prevarrà il bel tempo. Al sud il cielo sarà generalmente sereno o poco nuvoloso, fatta eccezione per la Calabria, dove già dalla notte saranno possibili rovesci e temporali. Dalle ore centrali della giornata l'instabilità interesserà anche le altre aree interne montuose di Calabria, Basilicata, Molise, Puglia Ionica, con rovesci sparsi e isolati temporali. In serata è atteso un generale miglioramento, anche se precipitazioni residue potranno ancora interessare la Puglia centro-settentrionale, il Molise e la Campania. Sulla Sicilia il tempo resterà stabile con cielo sereno al più velato. Le temperature minime saranno in netto calo sulle regioni meridionali e pressoché stabili sul resto del paese. Le massime aumenteranno leggermente al nord-ovest e lungo il versante adriatico centro-meridionale, mentre diminuiranno sulle regioni tirreniche del centro-sud. Valori sostanzialmente invariati altrove. Continuerà l'ondata di calore nelle aree interne di Sardegna e Sicilia, con punte superiori ai 38 gradi. I venti saranno generalmente deboli e variabili, con brezze lungo le coste. Raffiche più intense sono attese nelle zone interessate dai temporali. Per quanto riguarda i mari, lo Ionio sarà molto mosso nelle prime ore della giornata, con moto ondoso in attenuazione dal pomeriggio. Tutti gli altri bacini si presenteranno da poco mossi a mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Nuove immagini della bodycam di un agente sul caso Facchieri a Bologna, mentre il Viminale avvia verifiche sulla manifestazione convocata dal sindaco Lepore. Tre indagati per la morte del bambino nella piscina comunale di Monterotondo, recuperato nel lago di Garda il corpo del giovane che aveva salvato un bambino. A Genova una madre denuncia il marito per maltrattamenti e presunti abusi sulla figlia di 2 anni. Nuovo voto del congresso americano contro la guerra in Iran. In Germania 8 indagati per la morte di un uomo durante un arresto. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
2: Il genio. Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in Campania e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
3: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Nuovi elementi sulla morte di Abdel Rahim Fakir, deceduto durante un intervento della polizia nel quartiere Pilastro di Bologna. Uno spezzone della bodycam di uno dei due agenti trasmesso dal TG1 mostra un momento di contatto tra Fakir e un altro uomo prima dell'immobilizzazione. Nelle immagini si vedono i poliziotti intervenire su entrambi. Secondo il loro legale Gabriele Bordoni, la situazione rendeva necessario l'intervento degli agenti. Emerge inoltre che i poliziotti avevano chiesto la presenza di un medico, ma dalla centrale del 118 era stato comunicato che non era disponibile. Furono quindi inviati alcuni operatori sanitari, mentre l'automedica arrivò successivamente dal Marocco. La moglie della vittima chiede giustizia. Il Viminale intanto ha avviato verifiche sul preavviso relativo alla manifestazione convocata lunedì dal sindaco Matteo Lepore.
2: Tre persone sono indagate per omicidio colposo in relazione alla morte del bambino di 5 anni avvenuta nella piscina comunale di Monterotondo alle porte di Roma. La procura di Tivoli ha disposto il sequestro della struttura. I carabinieri stanno svolgendo rilievi e accertamenti per ricostruire la dinamica e individuare tutte le persone responsabili della sicurezza degli utenti. Il bambino si trovava in una vasca profonda circa 1,20 m insieme ad altri 15 piccoli partecipanti e un centro estivo. La procura ha disposto anche gli accertamenti medico legali necessari per stabilire le cause del decesso.
1: È stato recuperato nel lago di Garda il corpo di Olaesius Orin Alexandru, il giovane di 29 anni scomparso dopo essersi tuffato per salvare un bambino. Il ragazzo, dipendente di una società di noleggio barche, era intervenuto venerdì scorso davanti alla spiaggia Giamaica di Sirmione. Era riuscito a portare in salvo il bambino di 7 anni, ma non era più riemerso. Il corpo è stato individuato dai sommozzatori dei vigili del fuoco ad oltre 30 metri di profondità. Le ricerche sono proseguite per giorni con mezzi navali, elicotteri e squadre specializzate. Sul posto anche guardia costiera e carabinieri.
2: Una donna di 33 anni ha denunciato il marito per maltrattamenti e presunti abusi sessuali sulla figlia di appena 2 anni. La vicenda è emersa a Genova dopo una telefonata della donna al centro antiviolenza Mascherona. La responsabile della struttura ha immediatamente allertato i carabinieri all'arrivo dei militari. La madre ha raccontato anche dei presunti abusi commessi dall'uomo, un 44enne di origine marocchina. L'indagine è ancora nella fase iniziale. Sulla bambina visitata all'ospedale Gaslini sono stati trovati alcuni vecchi lividi sui quali sono in corso accertamenti. L'uomo è stato denunciato per maltrattamenti in famiglia. Madre e figlia sono state trasferite in una struttura protetta e saranno assistite da una psicologa e da una legale.
1: Andiamo all'estero. Un nuovo voto del Congresso americano contro le operazioni militari ordinate da Donald Trump in Iran. La Camera ha approvato una risoluzione sui poteri di guerra con 214 voti favorevoli e 208 contrari. 4 deputati repubblicani hanno votato insieme ai democratici, infliggendo un nuovo colpo politico al presidente. Camera e Senato avevano già approvato altre risoluzioni per limitare i poteri della Casa Bianca, senza però fermare gli attacchi. Nelle prossime ore anche il Senato sarà chiamato ad esaminare un nuovo testo sulle operazioni militari in Iran.
2: La procura tedesca ha aperto un'indagine su 6 poliziotti e 2 paramedici per la morte di un uomo di 37 anni durante un intervento a Duisburg. Gli agenti erano stati chiamati in un'abitazione dopo la segnalazione di una persona che urlava e provocava disturbo. L'uomo si era chiuso nel bagno, i poliziotti sono riusciti ad entrare e lo hanno immobilizzato ammanettandolo alle mani e alle caviglie. Durante le operazioni il 37enne ha perso conoscenza. I primi tentativi di rianimazione avevano inizialmente avuto esito positivo. Trasportato in ospedale è però morto poco dopo. Le indagini dovranno chiarire le cause del decesso ed eventuali responsabilità.
1: Chiudiamo con lo sport. Il calcio. Paolo Maldini rivela di aver contattato Carlo Ancelotti prima di avviare la trattativa con Pep Guardiola per la panchina della nazionale. Siamo partiti dai migliori, ha spiegato il nuovo direttore tecnico della federazione durante un incontro nella sede della Lega di Serie A. Il presidente federale Giovanni Malagò ha ribadito che la scelta del commissario tecnico sarà condivisa con Maldini e Leonardo. L'obiettivo è avviare un progetto di rilancio del calcio italiano della durata di 6 anni fino agli europei del 2032. Guardiola resta il principale candidato, ma sono in corso valutazioni anche su altri nomi. Malagò non esclude che l'annuncio possa arrivare già martedì prossimo. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 18:04.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è anteprima.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
2: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Dal regista Christopher Nolan.
7: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
6: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
8: Andiamo!
6: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Prima Radio, musica ed informazione.

Ancora ben trovate all'ascolto, ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione regionale. Giornalista trovato carbonizzato a Deboli, dall'autopsia emerge una morte per asfissia violenta. Sedicenne aggredita sessualmente nella stazione centrale di Napoli, arrestato un uomo, scippa e ferisce una turista a Porta Capuana, poi aggredisce un agente fermato dalla polizia locale. Autista dell'EAV morto dopo un incidente a Ischia, disposta all'autopsia. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Sarebbe morto per asfissia meccanica violenta Luigi, detto Luca Esposito, il giornalista di 53 anni, trovato carbonizzato domenica scorsa in un terreno agricolo a Deboli. E quanto emerge dai primi risultati dell'autopsia, il decesso potrebbe essere stato provocato da strangolamento o soffocamento. Restano però diversi aspetti da chiarire, tra cui stabilire se il corpo sia stato dato alle fiamme prima o dopo la morte, disposti ulteriori accertamenti. A Napoli un uomo è stato arrestato dopo l'aggressione sessuale ai danni di una ragazza di 16 anni all'interno della stazione centrale. La giovane, che si trovava con alcuni familiari, ha dato l'allarme. L'uomo è stato inseguito dai parenti della vittima e successivamente bloccato dagli agenti della polizia ferroviaria. L'arresto è stato convalidato dal giudice. Sempre a Napoli un uomo ha strappato una collana d'oro dal collo di una turista a Porta Capuana, provocandole alcune ferite. Durante il fermo ha aggredito anche un familiare della donna e un agente della polizia locale. Dopo il giudizio nei suoi confronti sono stati disposti gli arresti domiciliari. Sarà invece l'autopsia a chiarire la morte di un autista dell'EAV di 66 anni deceduto all'ospedale Rizzoli di Ischia dopo essere finito con lo scooter contro un marciapiede a Casamicciola Terme. Gli inquirenti vogliono accertare se il decesso sia stato causato esclusivamente dai traumi oppure se l'uomo abbia avuto un malore prima dell'incidente. Infine, la famiglia di Salvatore Giordano, il 14enne morto nel 2014 dopo il crollo di frammenti dalla Galleria Umberto I, ha chiesto un risarcimento al Comune di Napoli. La richiesta riguarda la rimozione della targa commemorativa dedicata al ragazzo, ritrovata abbandonata tra detriti e materiali di cantiere. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Sono le 19:02.

0: Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo sarà sereno o poco nuvoloso su gran parte delle regioni, sul Triveneto sarà invece presente una nuvolosità più compatta destinata ad estendersi anche alla Lombardia e rilievi appennici occidentali. Nelle ore più calde si formeranno rovesci sparsi, isolati, temporali su Alpi e Prealpi piemontesi, Appennino Ligure, Tosco Emiliano e sull'arco alpino orientale, dove i fenomeni potranno risultare anche intensi. In serata è previsto un graduale miglioramento, mentre sul nord-est temporali e rovesci potranno persistere fino a tarda notte, interessando anche le coste adriatiche. Tempo stabile e ampiamente soleggiato sul resto del settentrione. Al centro la notte e il mattino trascorreranno con cielo sereno o poco nuvoloso. Nel corso delle ore centrali si svilupperanno addensamenti lungo la dorsale appenninica e sulle aree interne di Marche, Abruzzo e Lazio, accompagnati da rovesci e temporali. Dalla sera i fenomeni tenderanno gradualmente ad attenuarsi, lasciando spazio ad ampie schiarite, salvo sull'Abruzzo, dove potranno persistere fino a tarda notte. Sulla Sardegna e sulle altre regioni centrali prevarrà il bel tempo. Al sud il cielo sarà generalmente sereno o poco nuvoloso, fatta eccezione per la Calabria, dove già dalla notte saranno possibili rovesci e temporali. Dalle ore centrali della giornata l'instabilità interesserà anche le altre aree interne montuose di Calabria, Basilicata, Molise, Puglia Ionica, con rovesci sparsi e isolati temporali. In serata è atteso un generale miglioramento, anche se precipitazioni residue potranno ancora interessare la Puglia centro-settentrionale, il Molise e la Campania. Sulla Sicilia il tempo resterà stabile con cielo sereno al più velato. Le temperature minime saranno in netto calo sulle regioni meridionali e pressoché stabili sul resto del paese. Le massime aumenteranno leggermente al nord-ovest e lungo il versante adriatico centro-meridionale, mentre diminuiranno sulle regioni tirreniche del centro-sud. Valori sostanzialmente invariati altrove. Continuerà l'ondata di calore nelle aree interne di Sardegna e Sicilia, con punte superiori ai 38 gradi. I venti saranno generalmente deboli e variabili, con brezze lungo le coste. Raffiche più intense sono attese nelle zone interessate dai temporali. Per quanto riguarda i mari, lo Ionio sarà molto mosso nelle prime ore della giornata, con moto ondoso in attenuazione dal pomeriggio. Tutti gli altri bacini si presenteranno da poco mossi a mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo. La radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah, però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Nuove immagini della bodycam di un agente sul caso Fakire a Bologna, mentre il Viminale avvia verifiche sulla manifestazione convocata dal sindaco Lepore. Tre indagati per la morte del bambino nella piscina comunale di Monterotondo, recuperato nel lago di Garda il corpo del giovane che aveva salvato un bambino. A Genova una madre denuncia il marito per maltrattamenti e presunti abusi sulla figlia di 2 anni. Nuovo voto del congresso americano contro la guerra in Iran. In Germania 8 indagati per la morte di un uomo durante un arresto. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.
1: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
2: Il genio. Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in Campania e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
3: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Nuovi elementi sulla morte di Abdel Rahim Fakir, deceduto durante un intervento della polizia nel quartiere Pilastro di Bologna. Uno spezzone della bodycam di uno dei due agenti, trasmesso dal TG1, mostra un momento di contatto tra Fakir e un altro uomo prima dell'immobilizzazione. Nelle immagini si vedono i poliziotti intervenire su entrambi. Secondo il loro legale, Gabriele Bordoni, la situazione rendeva necessario l'intervento degli agenti. Emerge inoltre che poliziotti avevano chiesto la presenza di un medico, ma dalla centrale del 118 era stato comunicato che non era disponibile. Furono quindi inviati alcuni operatori sanitari, mentre l'automedica arrivò successivamente. Dal Marocco, la moglie della vittima chiede giustizia. Il Viminale ha intanto avviato verifiche sul preavviso relativo alla manifestazione convocata lunedì dal sindaco Matteo Lepore.
2: Tre persone sono indagate per omicidio colposo in relazione alla morte del bambino di 5 anni avvenuta nella piscina comunale di Monterotondo alle porte di Roma. La procura di Tivoli ha disposto il sequestro della struttura. I carabinieri stanno svolgendo rilievi e accertamenti per ricostruire la dinamica e individuare tutte le persone responsabili della sicurezza degli utenti. Il bambino si trovava in una vasca profonda circa 1,20 m insieme ad altri 15 piccoli partecipanti e un centro estivo. La procura ha disposto anche gli accertamenti medico-legali necessari per stabilire le cause del decesso.
1: È stato recuperato nel lago di Garda il corpo di Olaisius Orin Alexander, il giovane di 29 anni, scomparso dopo essersi tuffato per salvare un bambino. Il ragazzo, dipendente di una società di noleggio barche, era intervenuto venerdì scorso davanti alla spiaggia giamaica di Sirmione. Era riuscito a portare in salvo il bambino di 7 anni, ma non era più riemerso. Il corpo è stato individuato dai sommozzatori dei vigili del fuoco ad oltre 30 metri di profondità. Le ricerche sono proseguite per giorni con mezzi navali, elicotteri e squadre specializzate. Sul posto anche guardia costiera e carabinieri.
2: Una donna di 33 anni ha denunciato il marito per maltrattamenti e presunti abusi sessuali sulla figlia di appena 2 anni. La vicenda è emersa a Genova dopo una telefonata della donna al centro antiviolenza Mascherona. La responsabile della struttura ha immediatamente allertato i carabinieri. All'arrivo dei militari, la madre ha raccontato anche dei presunti abusi commessi dall'uomo, un 44enne di origine marocchina. L'indagine è ancora nella fase iniziale sulla bambina, visitata all'ospedale Gaslini. Sono stati trovati alcuni vecchi lividi sui quali sono in corso accertamenti. L'uomo è stato denunciato per maltrattamenti in famiglia. Madre e figlia sono state trasferite in una struttura protetta e saranno assistite da una psicologa e da una legale.
1: Andiamo all'estero. Nuovo voto del Congresso americano contro le operazioni militari ordinate da Donald Trump in Iran. La Camera ha approvato una risoluzione sui poteri di guerra con 214 voti favorevoli e 208 contrari. 4 deputati repubblicani hanno votato insieme ai democratici, infliggendo un nuovo colpo politico al presidente. Camera e Senato avevano già approvato altre risoluzioni per limitare i poteri della Casa Bianca, senza però fermare gli attacchi. Nelle prossime ore anche il Senato sarà chiamato ad esaminare un nuovo testo sulle operazioni militari in Iran.
2: La procura tedesca ha aperto un'indagine su 6 poliziotti e 2 paramedici per la morte di un uomo di 37 anni durante un intervento a Duisburg. Gli agenti erano stati chiamati in un'abitazione dopo la segnalazione di una persona che urlava e provocava disturbo. L'uomo si era chiuso nel bagno, i poliziotti sono riusciti ad entrare e lo hanno immobilizzato ammanettandolo alle mani e alle caviglie. Durante le operazioni il 37enne ha perso conoscenza. I primi tentativi di rianimazione avevano inizialmente avuto esito positivo. Trasportato in ospedale, però morto poco dopo. Le indagini dovranno chiarire le cause del decesso ed eventuali responsabilità.
1: Chiudiamo con lo sport. Il calcio. Paolo Maldini rivela di aver contattato Carlo Ancelotti prima di avviare la trattativa con Pep Guardiola per la panchina della nazionale. Siamo partiti dai migliori, ha spiegato il nuovo direttore tecnico della federazione durante un incontro nella sede della Lega di Serie A. Il presidente federale Giovanni Malagò ha ribadito che la scelta del commissario tecnico sarà condivisa con Maldini e Leonardo. L'obiettivo è avviare un progetto di rilancio del calcio italiano della durata di 6 anni fino agli europei del 2032. Guardiola resta il principale candidato, ma sono in corso valutazioni anche su altri nomi. Malagò non esclude che l'annuncio possa arrivare già martedì prossimo. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto. Dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 20:05.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Poco il traffico sulla principale rete viaria della Campania. E per lavori dalle 23 alle 6 chiusa la diramazione di Capo di Chino in direzione della tangenziale di Napoli con uscita obbligatoria a Capo di Chino. Con lo stesso orario, quindi dalle 23 alle 6 sulla tangenziale di Napoli, chiusura del tratto tra Capo di Chino e Doganella in direzione di Pozzuoli.

0: Mentre dalle 22 alle 6 chiusura anche tra Agnano e Cuma, sempre in direzione Pozzuoli. E ancora sulla tangenziale dalle 23 alle 6 chiusura in direzione di Capodichino tra Arco Felice e Agnano. Altra interruzione sulla 3 Napoli-Salerno. Tra le 22 alle 6 l'autostrada sarà chiusa sia tra Salerno Centro e Vietri sul Mare e sia tra Torre Annunziata Scavi e Torre Annunziata Nord, in entrambi i casi in direzione di Napoli. Lavori di notte anche sulla 16 Napoli-Canosa, chiusa dalle 22 alle 6 tra Candela e Grotta Minarda verso Napoli, e con orario 23:04 del mattino chiusa la 30 Caserta Salerno tra Mercato San Severino e Castel San Giorgio in direzione di Caserta. Ed è in programma uno sciopero nazionale di 24 ore nel trasporto ferroviario, stop che inizierà alle 21 per terminare alla stessa ora di domani, venerdì 24 luglio. L'agitazione interesserà il personale del gruppo FS, Trenitalia Italo Tiper e Trenord e potrà causare cancellazioni e modifiche al servizio. Per il trasporto regionale saranno comunque garantiti i servizi essenziali previsti nelle fasce orarie tra le 6 e le 9 e tra le 18 e le 21. Bene, tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
3: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo sarà sereno o poco nuvoloso su gran parte delle regioni, sul Triveneto sarà invece presente una nuvolosità più compatta destinata ad estendersi anche alla Lombardia e rilievi appennici occidentali. Nelle ore più calde si formeranno rovesci sparsi, isolati, temporali su Alpi e Prealpi piemontesi, Appennino Ligure, Tosco Emiliano e sull'arco alpino orientale, dove i fenomeni potranno risultare anche intensi. In serata è previsto un graduale miglioramento, mentre sul nord-est temporali e rovesci potranno persistere fino a tardanotte, interessando anche le coste adriatiche. Tempo stabile e ampiamente soleggiato sul resto del settentrione. Al centro la notte e il mattino trascorreranno con cielo sereno o poco nuvoloso. Nel corso delle ore centrali si svilupperanno addensamenti lungo la dorsale appenninica e sulle aree interne di Marche, Abruzzo e Lazio, accompagnati da rovesci e temporali. Dalla sera i fenomeni tenderanno gradualmente ad attenuarsi, lasciando spazio ad ampie schiarite, salvo sull'Abruzzo, dove potranno persistere fino a tardanotte. Sulla Sardegna e sulle altre regioni centrali prevarrà il bel tempo. Al sud il cielo sarà generalmente sereno o poco nuvoloso, fatta eccezione per la Calabria, dove già dalla notte saranno possibili rovesci e temporali. Dalle ore centrali della giornata l'instabilità interesserà anche le altre aree interne montuose di Calabria, Basilicata, Molise, Puglia Ionica, con rovesci sparsi e isolati temporali. In serata è atteso un generale miglioramento, anche se precipitazioni residue potranno ancora interessare la Puglia centro-settentrionale, il Molise e la Campania. Sulla Sicilia il tempo resterà stabile con cielo sereno al più velato. Le temperature minime saranno in netto calo sulle regioni meridionali e pressoché stabili sul resto del paese. Le massime aumenteranno leggermente al nord-ovest e lungo il versante adriatico centro-meridionale, mentre diminuiranno sulle regioni tirreniche del centro-sud. Valori sostanzialmente invariati altrove. Continuerà l'ondata di calore nelle aree interne di Sardegna e Sicilia, con punte superiori ai 38 gradi. I venti saranno generalmente deboli e variabili, con brezze lungo le coste. Raffiche più intense sono attese nelle zone interessate dai temporali. Per quanto riguarda i mari, lo Ionio sarà molto mosso nelle prime ore della giornata, con moto ondoso in attenuazione dal pomeriggio. Tutti gli altri bacini si presenteranno da poco mossi a mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
2: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Ancora ben trovate all'ascolto, ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione regionale. Giornalista trovato carbonizzato a Deboli, dall'autopsia emerge una morte per asfissia violenta. Sedicenne aggredita sessualmente nella stazione centrale di Napoli, arrestato un uomo, scippa e ferisce una turista a Porta Capuana, poi aggredisce un agente fermato dalla polizia locale. Autista dell'EAB morto dopo un incidente a Ischia, disposta all'autopsia. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.

0: Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Sarebbe morto per asfissia meccanica violenta Luigi, detto Luca Esposito, il giornalista di 53 anni, trovato carbonizzato domenica scorsa in un terreno agricolo a Deboli. E quanto emerge dai primi risultati dell'autopsia, il decesso potrebbe essere stato provocato da strangolamento o soffocamento. Restano però diversi aspetti da chiarire, tra cui stabilire se il corpo sia stato dato alle fiamme prima o dopo la morte, disposti ulteriori accertamenti. A Napoli un uomo è stato arrestato dopo l'aggressione sessuale ai danni di una ragazza di 16 anni all'interno della stazione centrale. La giovane, che si trovava con alcuni familiari, ha dato l'allarme. L'uomo è stato inseguito dai parenti della vittima e successivamente bloccato dagli agenti della polizia ferroviaria. L'arresto è stato convalidato dal giudice. Sempre a Napoli un uomo ha strappato una collana d'oro dal collo di una turista a Porta Capuana, provocandole alcune ferite. Durante il fermo ha aggredito anche un familiare della donna e un agente della polizia locale. Dopo il giudizio nei suoi confronti sono stati disposti gli arresti domiciliari. Sarà invece l'autopsia a chiarire la morte di un autista dell'EAV di 66 anni, deceduto all'ospedale Rizzoli di Ischia dopo essere finito con lo scooter contro un marciapiede a Casamicciola Terme. Gli inquirenti vogliono accertare se il decesso sia stato causato esclusivamente dai traumi oppure se l'uomo abbia avuto un malore prima dell'incidente. Infine, la famiglia di Salvatore Giordano, il 14enne morto nel 2014 dopo il crollo di frammenti dalla Galleria Umberto I, ha chiesto un risarcimento al Comune di Napoli. La richiesta riguarda la rimozione della targa commemorativa dedicata al ragazzo, ritrovata abbandonata tra detriti e materiali di cantiere. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Sono le 21:01.

Hit Crazy, la striscia rock di Prima Radio Digital. Tutti i giorni, dalle 15 alle 16 e in replica alle 21.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema. Dal

0: regista Christopher Nolan.
1: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
0: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
2: Andiamo!
0: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
3: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Prima meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo sarà sereno o poco nuvoloso su gran parte delle regioni. Sul Triveneto sarà invece presente una nuvolosità più compatta destinata ad estendersi anche alla Lombardia e rilievi appennici occidentali. Nelle ore più calde si formeranno rovesci sparsi, isolati, temporali su Alpi e Prealpi piemontesi, Appennino Ligure, Tosco Emiliano e sull'arco alpino orientale, dove i fenomeni potranno risultare anche intensi. In serata è previsto un graduale miglioramento, mentre sul nord-est temporali e rovesci potranno persistere fino a tarda notte, interessando anche le coste adriatiche. Tempo stabile e ampiamente soleggiato sul resto del settentrione. Al centro

0: Entro la notte e il mattino trascorreranno con cielo sereno o poco nuvoloso. Nel corso delle ore centrali si svilupperanno addensamenti lungo la dorsale appenninica e sulle aree interne di Marche, Abruzzo e Lazio, accompagnati da rovesci e temporali. Dalla sera i fenomeni tenderanno gradualmente ad attenuarsi, lasciando spazio ad ampie schiarite, salvo sull'Abruzzo, dove potranno persistere fino a tarda notte. Sulla Sardegna e sulle altre regioni centrali prevarrà il bel tempo. Al sud il cielo sarà generalmente sereno o poco nuvoloso, fatta eccezione per la Calabria, dove già dalla notte saranno possibili rovesci e temporali. Dalle ore centrali della giornata l'instabilità interesserà anche le altre aree interne montuose di Calabria, Basilicata, Molise, Puglia Ionica, con rovesci sparsi e isolati temporali. In serata è atteso un generale miglioramento, anche se precipitazioni residue potranno ancora interessare la Puglia centro-settentrionale, il Molise e la Campania. Sulla Sicilia il tempo resterà stabile, con cielo sereno al più velato. Le temperature minime saranno in netto calo sulle regioni meridionali e pressoché stabili sul resto del paese. Le massime aumenteranno leggermente al nord-ovest e lungo il versante adriatico centro-meridionale, mentre diminuiranno sulle regioni tirreniche del centro-sud, valori sostanzialmente invariati altrove. Continuerà l'ondata di calore nelle aree interne di Sardegna e Sicilia, con punte superiori ai 38 gradi. I venti saranno generalmente deboli e variabili, con brezze lungo le coste. Raffiche più intense sono attese nelle zone interessate dai temporali. Per quanto riguarda i mari, lo Ionio sarà molto mosso nelle prime ore della giornata, con moto ondoso in attenuazione dal pomeriggio. Tutti gli altri bacini si presenteranno da poco mossi a mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
1: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Stai ascoltando Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.

0: let you know. Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo. La radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce. Così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah, però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Dai, genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

parlare. Dimmi cosa ti piace, non riesco a capire dove vorresti andare. Vuoi andare a dormire? Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento per i tuoi pochi anni.